0: leghe di alluminio per me o per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
1: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
2: Io farò una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, è chi fa da padrone. È il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione, avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione. Vi è mai capitato?
0: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti i fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante o sbagliato.
3: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, eh? Ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
0: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta, ma dove vogliamo focalizzarci ovviamente come azienda è la categoria mini e anche le categorie Ocapo. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
2: Parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma kayak. Mi piace molto come ragazzo, come pilota.
0: È vero che quando ha giorno giusto,
2: Esatto,
0: quando è
2: all'europeo sia un
0: tranquillo.
2: po', però è velocissimo, grintoso, magari l'ultimo europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
3: Bene,
0: D'accordo.
3: ragazzi. Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel. Al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.

0: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
0: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
0: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di Gokart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
8: Io quando si parla di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che...
9: Guarda, moltissimo, a me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto. Però l'Ackermann, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati, non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60, penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, che nessuno lo racconta mai, ma una volta il kart mi dicevano che doveva rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, deve avere una frenata efficiente, ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre. Perciò non è facile, eh? Cioè, ci sono tante cose.
8: Mi è venuta in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche il fattore sedili, perché molti pensano che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart, perché hanno delle misure standard e tutto quanto, ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio, e se ne parla veramente poco.
7: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con IP Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
8: esatto
7: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
10: È vero. No, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per marchio nuovo che è appena nato, nel senso appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
7: Ecco, tra

0: l'altro, vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
1: È vero, 2020, quello era invece con marchio Formula K, qua allenato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
0: Ma ascolta.

0: perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso è proprio, era bellissimo
1: Dominato
0: perché
1: dalla
0: ha
1: pole
0: dominato,
1: ai
0: abbiamo
1: match
0: dominato.
1: sprint, sì.
2: Ma
0: Beh, così.
2: pensavate di essere così competitivi?
0: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti l'elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi, quando eravamo proprio sfortunati. Già Denner stesso quest'anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foray, che anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
1: Che poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche, o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai. No, Sauro? E
2: Beh, è
1: ieri ho
2: vero.
1: pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così. Invece sia l'altro pilota, KZ2, Kimi Räikkönen, che è lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner, hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
2: Ma la mia domanda è questa: come la vedi? Cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
0: Allora, nel nostro caso sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi. Sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
2: Le mani.
0: Perché come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo l'anno scorso abbiamo perso 2 pole position per un millesimo.
2: Ciao.
0: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
2: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
0: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team, ok? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione e di nuovo noi mandiamo i nostri dipendenti e lui manda i suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti ci sono 3 firme, c'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per noi molto bene, abbiamo creato questa sinergia insieme.
1: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo dopo la settimana prossima altro operatore, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me.
2: Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì
1: Ecco
2: davanti.
1: Kayak, volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Kayak con Kayak, no, vabbè, voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
0: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito
1: Ho
0: bene.
1: visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il mi sembra di no, vedendo qua almeno con Emilien. Solo un radiatore avete usato. No, perché molti per le temperature.

0: estreme, avevano il
1: Sì.
0: secondo radiatore da
1: Ce n'è
0: parte del
1: uno di
0: motore.
1: radiatore, ce n'è uno, vedi.
0: Sì, ma molti usavano due comunque.
1: Daniel, ci senti? Ok,
2: Certo.
1: no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
2: Noi siamo fuori, io ho una visione del kart, io penso che a lungo termine sarà il nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
0: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così vuoi. E quindi vi dà, questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no, qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione, ecco, passatemi il termine.
2: Bisogna,
0: Senti.
2: io sempre dico, bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso tanta gente mi chiede: ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista? E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo quando vendo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
0: Ti fai prendere, insomma.
1: Allora fai bene andare in Grecia. Oh.
3: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era sarno, eh? Non è che era
2: Guarda,
3: l'altro caso.
2: ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
0: Quindi
2: Insomma.
0: al mondiale delle Mann ritorni in Grecia, diciamo, un'altra
2: No, no, no.
0: vacanza o vai in pista?
2: Se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Mans ci sarò, come sono qua a Lonato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno
0: Sì,
2: la
0: in
2: finale,
0: Spagna,
2: l'anno
0: dove la
2: scorso
0: fanno? Bellissima.
2: in Spagna, a Valencia, l'anno scorso erano 230 piloti, quest'anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
0: E Daniele, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
2: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, campionato nazionale, ogni campionato gomme
0: Come
2: diverse,
0: diverso.
2: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho visione un po' semplice in questo caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato un mese, dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
0: Ma
2: dopo
0: la
2: sono molto
0: voce
2: meno,
0: delle
2: ma.
0: aziende come... Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand, magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano, perché comunque il movimento siete voi, non è

0: se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete mai, no, mai pensato, magari.
1: Io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
0: È quello pensavo.
1: Ah, io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la gara 3.000 km al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista di
2: Certo.
1: solito? Perché non posso semplificarlo? Io addirittura penserei: scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ. Così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane e dopo scelgo. Giusto, ecco, ma faccio campionato e raccolgo punti come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando
0: E i
1: niente,
0: costi,
1: niente
0: magari,
1: di
0: cioè i
1: nuovo.
0: costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco, come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
2: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto a chi di dovere e comunque si espongono queste problematiche che ragazzi ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi piloti come... Insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre per le piste, cioè si può migliorare qualcosa. E come diceva Teo, giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota, insomma, siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente.
0: Riccardo, però ti ricordi
2: Va risparmiato.
0: questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andare a fare scuola privata e abbiamo avuto anche De Donno, no? Il WSK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino, perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare, purtroppo entriamo in un sistema che sarebbe molto delicato, perché
1: Matteo,
0: anche questo campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in tre? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi Sauro.
3: no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
0: Hai
3: argomento
0: ragione.
3: che... Oh, invece, la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda di pick-up, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì. Rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
1: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
3: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te, il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?

0: È importante quello feedback al pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda, Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, devi. Ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team manager, nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, basta
1: Certo.
0: vedere anche da fuori quando guardi telaio se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare il pilota, ma avere anche, diciamo,
1: Esatto, anche perché
0: vederlo,
1: cercare
0: vederlo.
1: metria, anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota della sua vita, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
2: Perdonatemi, perdonatemi un attimo. Io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
0: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
2: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash oppure bisogna andarlo a, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
0: Guarda, qua direttamente in Picarding, in azienda, abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimangono.
2: Buono, beh, allora dai, se questa è
1: Salutiamolo
2: la
1: Cash che
2: strada,
1: ci
2: va
1: segue
2: benissimo.
1: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
2: È vero.
1: Sarebbe bello insieme magari a Daniele che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
3: Ecco, guarda,
0: Bene, va benissimo.
3: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda. Insomma, una famiglia non è un'azienda. Queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me,
1: No,
3: ragazzi,
1: no,
3: però.
1: giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, e quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi. Quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua perché vale la pena, ecco, insomma.
3: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera direi anche molto importante con il rental.
0: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso, perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parti, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me un po' perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti a avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando questo anno, abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.

0: E
1: Pronto?
0: quale mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro. E quindi è un mercato molto particolare, Daniele, giusto? Che non è neanche facile introdursi. Quindi come state sviluppando la cosa? Come magari state cercando di farvi conoscere e quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
1: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente. Ovviamente devi cercare di essere più competitivo, come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale.
0: Ah,
1: Lo sai
0: addirittura
1: che
0: qui vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
1: sì, abbiamo questa possibilità quando consegni la flotta nuova in pista, tu puoi fare setup proprio per quella pista, quindi è legato a quella guidabilità, ok? Che hai più esperienza, diciamo più divertimento in quella pista, che è uno dei nostri clienti a Jesolo. Io dico che a Jesolo è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti i telai rental da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci fino a biposto di rental.
2: Salutiamo Gianni Fogliato allora.
1: No, salutiamo Gianni Fogliato.
3: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò, però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro, avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove non stress è pneumatico, non stress è pilota e ha lo stesso risultato della sicurezza, a parer mio è una genialata, ma alla
0: No,
3: grande.
0: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Braga o il pick-up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre e quindi la faremo con i rental perché altrimenti sarebbe impossibile con i kart da competizione per vari motivi che sappiamo tutti, quindi è un mercato che secondo me sta crescendo molto e insieme ai Tilson che secondo me lì già abbiamo uno step maggiore, ogni anno crescerà sempre di più, quindi va sempre tenuto molto d'occhio questo mercato qua.
2: Daniel, posso fare i complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K?
3: Bene,
2: Bellissimo.
1: veramente. Ma anche a me mi
0: Infatti.
1: piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le.
0: Ma
1: Dicevo
0: poi
1: con
0: sai,
1: Riccardo,
0: la tuta Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
2: poi c'è da dire che se il kart va anche forte e vince i campionati europei è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
0: Gran
2: Insomma,
0: pilota.
2: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
1: Sì, ma io devo dire che Bass era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
2: Sì,
1: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in IP karting, io ho sempre tutti i ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
0: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Lonato, Iglesias. Senti, Daniele.
1: Abbiamo parlato di quelle proprio solo vittorie, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso, quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
2: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che line-up schierate?

0: Era IP karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans.
1: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IP K, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi. Adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere per il mondiale.
2: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
1: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
2: Porca, adesso mi
1: Matteo.
2: fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare io con le mie fonti, spero, forse.
0: Ecco,
2: Ma non è italiano?
0: adesso,
2: Almeno dici una cosa, non è italiano.
1: ho due in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiano. Sì.
2: Ok.
0: Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo.
1: No,
0: Davide Forelli.
1: ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi
0: Grazie.
1: piloti, ok, fanno la gara, tutto che possono tranquilli. Io devo dire che Davide mi chiama ogni 2 settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è veramente una roba incredibile.
0: Bene, ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di IP Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Insomma, diciamo buona la prima perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in campionato europeo, facciamole più spesso.
2: Beh, diciamo che
1: ragazzi.
2: questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi e bella veramente, bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
0: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
2: Ciao
0: Ciao.
2: Vicky.
0: E al nostro campione europeo, Daniel Sliva. Grazie mille, Daniel. Settimana prossima, ragazzi, abbiamo un'altra super puntata, quindi non mancate.
2: Sui motori, entriamo nei motori.
0: Non mancate naturalmente di seguirla. Repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram. E naturalmente, Daniel, io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
1: Ovviamente per tutti e 4 marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi quattro social, 4 più 4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda senza risposta.
0: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, ipcarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda ipcarting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
2: Esatto, quindi
3: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle

0: Frequenze Digo TV, buona serata, ciao!
1: Questo programma è offerto da
2: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina.

0: Punta scala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali

0: e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente

0: tutte le vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita.

la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo

0: La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.
2: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
3: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di

0: un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
1: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
2: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per dare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
3: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese, e purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
4: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
5: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio non posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine. Un mondo devastato dal punto di vista sociale. A volte si dice l'ascensore sociale oggi. E una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
6: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
7: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano, e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa, la qualità passa da diritti fondamentali, quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
8: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori anche in

0: Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
1: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
2: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
3: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
4: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
5: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
6: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
7: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare là dove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda: chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo, lo stipendio, oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
10: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro.

0: anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
1: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
2: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
3: Lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
4: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
5: Il trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino,

mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico, si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò, il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla.

0: Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus? Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona, accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Ateano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia, quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della Procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera

Erano sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un

0: Irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati da Italia 2 News. La polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta, molte volte assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIP, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del vigile del fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.

0: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali.

0: Grazie ai sistemi a marchio Sciuco, qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Pola con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Pola Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
0: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci.

Da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico,

0: termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo, e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità, e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadoenews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Energia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo

la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Garlanda, al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia, che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose. Concerti, eventi, cultura, tutto. Mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: ti sta partendo. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma guardate i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che

0: porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
1: La scelta Io Sono Cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io Sono Un Cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spardia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
5: forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tra le banche il tuo sorriso, se ti avvicini con...
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, tutti in Andorra per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore, la loro, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: poco tempo.
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Manno?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
4: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua.
0: Ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, per parlare con mio collega, nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite. Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti

0: agganciati al primo, il grande baffo dei baffi, non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
1: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi, siamo su Rai 1.
1: Compratelo!
2: Sì!
1: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99€.
0: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
3: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Piana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
4: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
5: Alassio da vedere e da scoprire.
6: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
7: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
8: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
9: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
10: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano dalle altre parti.
11: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
12: Viviamo a Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
13: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
14: Grazie.
3: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
0: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
14: Questo programma è stato offerto da
15: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
16: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il tempo.

0: tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcun auto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da in casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina In Casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? favolosa. Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia?

0: per me può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta.

0: state. Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre! L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento. Diverse le notizie trattate dalla redazione di Voci da Cilento negli ultimi giorni, ve le propongo nel primo appuntamento di questa puntata che è Info Salerno.
1: Il Comune di Sacco ha ottenuto 3 milioni di euro di fondi europei. Le risorse serviranno per interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della SP11E, strada del Corticato tra Sacco e Teggiano. Il porto di San Marco di Casellabate ora offre 203 posti barca dotati di acqua ed elettricità. L'approdo è stato

0: stato potenziato con pontili galleggianti e banchine fisse, massima attenzione all'ambiente con il sistema Seabin per i rifiuti e l'aspirazione delle acque di Sentina. Inaugurato il porto turistico riqualificato di Marina di Camerota dopo la messa in sicurezza, l'intervento avvia il nuovo waterfront cittadino che a ottobre vedrà nuovi cantieri sul lungomare e in piazza San Domenico per rilanciare il turismo nautico ed economico locale. Nasce in Campania Spazio Più, uno sportello dei centri per l'impiego per l'orientamento al lavoro di studenti universitari e neolaureati con disabilità. Il servizio offre percorsi su misura, bilancio delle competenze e supporto in azienda in sinergia con gli Atenei e l'Adisurc. Il comune di Agropoli e il piano di zona S8 lanciano un progetto sperimentale di 4 mesi per 6 persone con disabilità. I partecipanti lavoreranno negli infopoint per l'accoglienza turistica. L'obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere un modello di turismo accessibile. L'associazione volontari ospedalieri AVO ha donato 3 sedie a rotelle e 2 deambulatori al presidio Mauro Scarlato di Scafati. La consegna alla direttrice del DEA Rosalba Santarpia testimonia il forte legame tra sanità pubblica e volontariato. Attivo a Centola l'ambulatorio virtuale di comunità dell'ASL Salerno. Grazie alla telemedicina e ai facilitatori digitali, i cittadini potranno effettuare visite di controllo e rinnovare i piani terapeutici sul territorio, riducendo gli spostamenti verso gli ospedali. Il comune di Centola offre un nuovo servizio gratuito di audioguide per smartphone. Turisti e residenti potranno scoprire in autonomia e con i propri tempi la storia, la cultura e le bellezze naturali di Palinuro e del territorio, valorizzando le eccellenze paesaggistiche locali. Il comune di Padula ottiene per il 2º anno consecutivo un finanziamento nazionale di 10.000 euro grazie al bando Città che legge. A Caggiano il chiostro dell'ex convento di Sant'Antonio è stato intitolato a Suor Sara alla Mattina, religiosa scomparsa nel 2007. Nota per l'umiltà e la dedizione al prossimo, la sua figura è stata omaggiata da istituzioni e cittadini in una iniziativa promossa dal parroco del paese. Non abbandonarli, disse Italia, la campagna estiva del comune di Castel San Giorgio contro l'abbandono degli animali. Oltre ai manifesti di sensibilizzazione, si invitano i cittadini a esporre una ciotola d'acqua per dare ristoro agli animali di strada contro il forte caldo estivo. In questa puntata anche un servizio dedicato al progetto Il Mulino delle Meraviglie che si tiene a Castel San Lorenzo nell'ambito del progetto Il Mulino del Principe e che prevede tra le altre cose diversi laboratori dedicati ai bambini.
1: Il Mulino delle Meraviglie si pone come obiettivo quello di creare uno spazio in cui i bambini attraverso la lettura possono vivere un'esperienza autentica, libera e coinvolgente. La location che ospita questo progetto e quindi il Mulino del Principe, che è immerso nella natura e collocato sulle sponde del fiume Calore, si presta ad essere un prezioso strumento educativo e infatti è il luogo ideale per rallentare i ritmi e riscoprire il piacere dell'ascolto. Il percorso alternerà momenti di lettura a laboratorio grafico pittorici, manipolativi creativi e anche giochi cooperativi. Ci sarà un'importante parte dedicata all'educazione emotiva e infatti le letture delle storie scelte accompagneranno i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e li aiuteranno a riconoscerle, nominarle e comprenderle. Dare il nome a ciò che si prova è il primo passo per conoscere se stessi e per imparare a relazionarsi con gli altri. Ci sarà poi un altro filone che permetterà ai bambini di conoscere le opere di Hervé Tollet, un autore che trasforma la lettura in un'esperienza di gioco, sperimentazione e partecipazione. E infatti Tollet insegnerà ai bambini che non esiste un unico modo per creare e interpretare una storia.

0: Museo a cielo aperto, paese dipinto, borgo delle meraviglie, sono tante le definizioni per Piano Vetrale ed oggi, o meglio stasera Andrea, siamo qui in questa bellissima frazione di Orria per apprezzare tutto ciò che si vive, si respira qui a Piano Vetrale, a partire naturalmente dai famosi murales. Tu già c'eri stato.
1: Sì, io c'ero stato un po' di tempo fa e devo dire che l'atmosfera è sempre meravigliosa perché è un unicum questo borgo in tutto il territorio, ma non solo, anche nel sud

0: Italia. Ci sono altre esperienze in Sardegna, in Sicilia, sicuramente di murales, di borghi, insomma penso per esempio a Orgosolo, altri paesi della Sardegna, però nel Cilento questo è praticamente un incipit nel mondo delle fiabe, nel mondo dei cartoni animati, nel mondo della magia, perché praticamente quello che si vede sono appunto cartoni animati, fiabe, disegni che ti portano in una dimensione che è molto diversa rispetto agli altri luoghi che sono qui su questo territorio, cioè ti fanno entrare in quelle magie, nel Cilento magico vero e proprio, di cui per esempio parlava Ernesto De Martino, di cui hanno parlato i grandi antropologi del passato, e quindi Piano Vetrale rappresenta un punto importante per poter entrare in questo mondo che ti porta non solo nel presente ma anche secondo me in un passato che poi si ripropone. È il paese, come sappiamo, di Paolo De Matteis, che è uno dei pittori più importanti conosciuti in tutto il mondo, e però è anche un posto in cui i disegni, i murales parlano, no? Mentre guardavo il murales degli anziani seduti qui alle nostre spalle, pensavo a Carlo Levi e quindi a quando lui dipingeva ad Aliano i volti di questi signori, di questi anziani del paese. Quindi qui si respira il sud, ma si respira forse anche l'anima profonda di un sud diverso.
1: E qui, insomma, dalla piazza di Piano Vetrale iniziamo questo suggestivo viaggio alla conoscenza dei murales di Piano Vetrale.

0: Siamo qua all'interno del Museo di Arte Forgiata Povera e del signor Emilio Inverso, che nel corso di questi anni ha voluto lasciare, insomma, una testimonianza di quello che nel suo percorso di vita ha avuto modo, oltre che di realizzare, ma anche di raccogliere. Quindi una collezione particolare dove il signor Inverso ha voluto dare possibilità, insomma, attraverso questi oggetti di avviare un percorso alla memoria.
1: È Paolo De Matteis, tutto parte da Paolo De Matteis. La Prologo, in un primo momento Circolo Culturale nel 1977, Paolo De Matteis, poi Prologo dal 1980, e quindi tutto in memoria e in onore del grande artista del barocco napoletano Paolo De Matteis, che è nato proprio in questa casa che abbiamo di fronte qui a Piano Vetrale nel 1662.

0: Allora, la mia associazione Fiabbi in Borgo promuove il paese piano vetrale, è un'associazione no profit, però noi abbiamo pensato di creare questo percorso fiabesco. Infatti alle mie spalle c'è raffigurata la prima fiaba, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è la fiaba del non senso, dove le figure si allungano, si accorciano, ci sono queste figure fantastiche, quali il cappellaio matto, il coniglio, lo stregatto.
1: In questa puntata inauguro una rubrica che si intitola Luoghi comuni.

0: Ed ora è il momento della rubrica Che cucino.
1: Oggi vi ripropongo la parmigiana di zucchine, le zucchine sono quelle del mio orto, che lavo accuratamente. Poi preparo il sugo con olio extravergine di oliva, passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Faccio a pezzetti un fior di latte e poi mi occupo delle zucchine che, come detto, ho lavato e fatto a fettine. Le lascio sbollentare in acqua calda salata per pochi minuti, poi le scolo e le lascio asciugare. In una teglia metto del sugo, uno strato di zucchine, del prosciutto cotto a fette e poi il fior di latte. E continuo così fino a terminare tutti gli ingredienti e concludo con una spolverata di formaggio grattugiato.
0: Finisce qui questo appuntamento che vi invito a rivedere sui social, su YouTube e naturalmente su vocidalcilento.it. Grazie per la cortesia attenzione, a presto.

0: Namastê, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata vedremo insieme una pratica di Paramutkatkarasana, che è la terza serie. E questa terza serie va a lavorare sul blocco energetico. Quindi noi quando siamo durante la nostra giornata, durante la nostra vita con tanto lavoro, preoccupazioni, stress, il nostro corpo tende ad accumulare alcun blocco energetico di energia, siamo energia in alcune parti del nostro corpo, soprattutto nell'apparato digestivo, nella parte della, diciamo, la parte cardiovascolare, nelle nostre diciamo, joints, nelle nostre articolazioni. Quindi questi blocchi si localizzano poi, si materializzano somatizzando il corpo tantissimi effetti, tantissimi sintomi. Quindi questa serie ci aiuta a fare fluire l'energia su tutti i nostri vaios. I vaios sono le direzioni dove l'energia fluisce, che è verso la testa, verso il petto, verso le gambe, verso il tronco e verso le braccia e le gambe. Quindi è l'energia che fluisce proprio come una stella camminando nel nostro corpo. Quindi andiamo a modificare questa energia per fare fluire e è una serie che potrai utilizzare sempre, quando necessaria, anche 2 volte al giorno. È una forma molto terapeutica il mattino e anche e soprattutto prima di dormire.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibrio.

0: Libri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Quindi ci prepariamoci con le gambe incrociate, sempre ricordando le ginocchia saranno più basse se vuoi stare confortevole in Siddhasana, oppure con le gambe appoggiando la caviglia, le ginocchia più alte in Sukhasana. E da qua andiamo a prima, come sempre, andiamo a sentire l'ischi, la colonna dritta, chiudi gli occhi, porta l'attenzione sulla tua terzo occhio, inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani al plesso solare. E da qui, con gli occhi chiusi, cerca solo di sentire quello prima, body sensation, che è sentire i tuoi cinque corpi, quindi il tuo corpo fisico, osserva come sei oggi, come ti senti, pelle, ossa, muscoli, organi interni, se hai dolore, se hai tensione, se hai blocchi energetici, che si manifestano in tanti modi, no? Anche i pensieri ci lasciano stagnati, pensieri rimuginanti, magari la costipazione, un blocco energetico, non poter eliminare. Quindi osserva che cosa succede con il tuo corpo, osserva il tuo livello di energia, la tua mente, come il passato e nel futuro, riportati nel momento presente, le emozioni che avvengono e tutta la tua parte divina e spirituale dell'essere che sei. E osserva sempre in questo momento l'intenzione della tua pratica, di sbloccare questa energia, di portare che tutto possa fluire. Da qua portiamo lo sguardo adesso verso la punta del naso, verso il pavimento, andiamo a inspirare e andiamo a incrociare le dita delle mani, allunghiamo come sempre, facciamo adesso piccoli movimenti, solo di piccole rotazioni, girando la testa, accompagna il movimento verso il tuo lato destro, sinistro, sentendo come se fosse proprio una mola. Inspiro in centro e vado espirando, porto il palmo là verso il ginocchio opposto, guarda lì indietro. Inspiro, torno con la testa, porto le braccia in linea, appoggio le mani. Inspiro, torno in centro, ultima volta. Sempre destra a sinistra, torna in centro e rilassa completamente. Adesso faremo un movimento dove andiamo ad aprire le mani, portare i pollici all'interno, chiudere come un pugno, ok? E dovete immaginare, faccio vedere prima le braccia, la mano che va verso l'alto, guardo, afferro una corda, si chiama tirare la corda, e riporto verso il basso. Inspiro, porto il polso, tira questa corda, quindi sentirai una grande tensione nelle tue spalle, tira verso il basso, quindi c'è una contrazione molto isometrica e l'occhio accompagna il movimento. È molto importante che l'occhio accompagni il movimento della tua mano, del braccio, quindi guarda la punta del dito, il dito poi entra all'interno della mano, ancora la testa, guarda il soffitto, porta questo sguardo seguendo la punta, si chiama angusta dristi, guardando la punta proprio del pollice, quindi vedrai l'occhio che si muove, questo ti aiuterà a portare focus. Ok, e adesso lo ripetiamo questo, ok? Riportando con le gambe distese, quindi le gambe saranno distese, larghezza del tuo bacino come in Tadasana, appoggio le palme, vedi? Pollici dentro, sopra le tue ginocchia, spingi bene, inspiro, espiro, tiro verso il basso, in, out. Se è troppo per te stare in questa posizione, puoi fare come abbiamo fatto prima, in Siddhasana, quindi inspiro, espiro, porto, allungo bene la schiena, in, Io guardo qua perché devo guardare bene.

il movimento, quindi seguite il mio ritmo, i piedi sono flex. Tira verso il basso, senti attivare bene le tue spalle, l'occhio che si muove. Segue bene la pollice. E entra quasi come una sorta di ipnose, sentindo proprio il tuo occhio che apre. Questo esercizio aiuta tantissimo a muovere la vista. Fermo qua e spingi con le mani sopra le tue ginocchia. Guarda verso il basso. E da qui, perfetto, andiamo adesso a portare le nostre gambe devaricate, quindi si chiama Supta Konasana. Quindi andiamo a devaricare o pavista, quello che tu riesci, può essere la lunghezza del tuo tappetino, può essere più stretta, può essere più stretta. L'importante è che sia più ampia della larghezza del tuo bacino, ok? E da qua andiamo a portare, facciamo due versioni. Questa prima versione, i piedi sono extra, le gambe sono extra rotate, quindi piedi, ginocchio e anca. Inspiro, porto le braccia in linea, chiudo bene le mani, pollice dentro. Spalle lontane, inspiro in centro, espiro e vado a ruotare quello che riesco verso, allineando sempre le mie spalle, espirando, inspiro, out, in, out. Il respiro conduce il movimento, ricorda sempre di pancia. Hai già imparato a respirare di pancia. È importante allineare le spalle. E questa è la prima versione. La seconda versione andiamo a chiudere un pochino solo le gambe a larghezza, ok? E andiamo a portare le braccia in linea, pollice dentro, inspiro in centro, vado a ruotare verso la destra e vado a inclinare di poco oltre il mio ultimo dito, in, quindi una torsione che vado oltre là e guardo la mano dietro. Chi ha fatto già questo nel Pilates sembra una similitudine, ma questo esercizio è un esercizio di yoga che esiste da tantissimi anni.

Ancora più due. Apro bene e vado a una piccola torsione. Questa torsione qua è un po' meno evasiva di quella con le gambe divaricate, quindi scegli quello che è più confortevole per te, ascoltando sempre il tuo corpo. Ok. Porta le mani al cuore e osserva cosa avviene. E adesso riportiamo le nostre gambe divaricate per fare il mulinello. Quindi il mulinello è proprio, immagino di come abbiamo un recipiente dove dobbiamo macinare qualcosa, quindi andiamo a aprire bene i piedi, sono flex, extra rotati, incrocio le dita Hatha Mudra e vado avanti e vado a portare fuori là dei miei piedi e passo oltre i miei piedi, quando vado all'indietro, espiro avanti. Allunga bene. Vai più nel massimo ascoltando il tuo corpo. Quando passa avanti e espira, quindi il movimento va all'indietro. Torniamo, vado avanti, cambiamo direzione. Oltre i tuoi piedi.

fermo in centro e adesso vado a riportare le gambe unite. Andiamo adesso a portare le gambe distese nello stesso senso del tuo tappetino e facciamo adesso la remata, quindi rowing. Le gambe saranno unite, le mie braccia sono 90 gradi, quindi gomiti e in linea con le spalle, mani chiuse, pollici dentro. Da qua andiamo a portare il movimento che va all'interno.

dietro, quindi distendo le braccia, vado avanti, le mie mani passano, outro pé remo, torno, inspiro. Sentirai tanti addominali. La schiena, quando vai avanti, espira. Il braccio accompagna il movimento. Ultimo. Ok, riporto le braccia in linea. Benissimo. E da qua vado a piegare le mie gambe. Schiena dritta, appoggio le mie mani sopra le mie ginocchia, ok? E vado ad appoggiare con le mani per entrare in Malasana. In Malasana io devo portare le mie ginocchia fuori e il bacino, guarda, deve andare verso il pube in avanti. Quindi è come se avesse un muro dietro. Quindi non sono qua, ma sono molto, molto più dritta possibile. Quindi davanti il movimento diventa questo. Posso avere anche un piccolo cubetto per sedermi se non riesco ad appoggiare, se i taloni sono sollevati, ok? E da qua andiamo a portare il piede extra-rotato. Prima appoggio bene le mie mani sulle mie ginocchia, allungo la schiena e guardo il cielo soffitto. Questo movimento aiuta a eliminare tutte le tossine, un movimento proprio di eliminazione, un asana. Da qua andiamo a inspirare, andiamo a incrociare le dita delle mani, intrelacciare. Andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto. Respiro per tre. Con la prossima espirazione faccio un chop. Quindi è come se, una sorta di taglia legna. Quindi inspiro, testa, guardo. E espiro forte. La testa acompanha, o sguardo acompanha o movimento.

Adesso un altro movimento che è Surya Namaskara, quindi andiamo a portare i gomiti dentro e spinta verso fuori. Porto le mie mani in Anjali Mudra, allungo bene la schiena, quindi inspiro, espiro, vado a distendere, chiudo, proprio forzo una chiusura e butto l'aria fuori. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

sguardo e ritorno. Chiudi gli occhi, porta lo sguardo verso un croce fra le sopracciglia, spalla lontana dell'orecchio. E adesso facciamo i deep squat, ok? Tipo deep utkatasana, paripuna utkatasana. Quindi vado a portare le mie mani, le dita, all'interno dell'arco plantare. La luce, il pollice vai a volgere sopra i piedi, vedi? Come una presa, proprio così. Abbiamo questa presa e i gomiti si bloccano qua. Oppure un'altra presa che appoggiando, vedi? Le due dita, che è un po' più avanzata. E afferro soltanto lì l'alluce, ok? E da qui rimango sempre con la spinta dell'alluce verso il basso. Quindi farò quattro movimenti con la mano dentro e quattro con l'alluce. E poi tu sceglierai e farai nella tua pratica sempre quello che è più confortevole per te, ascoltando il tuo corpo. Quindi partiamo prima con le mani all'interno. Quindi se hai gli anelli, cerca di girarlo.

porto in centro, sguardo verso la sopracciglia, il croce della sopracciglia. Da qui adesso riporto le mani a pavimento e vado solo a portare le ginocchia dentro. Quindi apro e giro, facendo una intrarotazione, il piede va a terra. E questo movimento vado a mobilizzare le anche, quindi a punta dei piedi. Sentendo bene i piedi, metatarsi. Adesso rimango qui, punto i metatarsi, appoggio la mia mano sul ginocchio e allungo la schiena. Posso portare punta dei piedi e guardo mio piede, braccio che appunto tocca all'interno della gamba opposta e guardo la mia spalla sinistra. Torno con la testa, apro, punto i piedi. Collo dei piedi, appoggio, mano opposta e guardo. Torno. Posso portare a mano adesso opposta? Abbiamo cambiato la presa. Torno, centro. E vado a unire tutti e due, porto il ginocchio, adesso da qua metatarsi, distendo la gamba. Quindi passo in centro, ginocchio e espiro. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Passo in centro, ginocchio. Centro, ginocchio, ultimo. E rimango in Malasana. Senti bene la posizione, poi verso basso. Chiudi gli occhi, senti le tue articolazioni. Da qua adesso vado a portare il braccio a terra e allungo, tenendo bene il ginocchio che porta verso l'alto, spalla lontana, te respiri. Osserva il tuo respiro, osserva che questo ti allungherà tanto le anche e ti aiuterà a fare drenare la tua energia verso le gambe, eliminando tutte le tossine. Questo è ottimo per la costipazione, quindi ti aiuterà a muovere tutta l'energia, il blocco di energia che tendiamo a accumulare nel pavimento pelvico, nelle genitali, in tutto che va verso il basso. Torniamo in centro, riportiamo le gambe unite e andiamo adesso a sdraiarci completamente per arrivare in Shavasana. Braccio a lungo del tronco, le gambe divaricate a larghezza del tappetino, palmo verso soffitto. E senti il tuo respiro, senti la testa, le spalle, la colonna, glutei, la coscia, polpacci, talloni che afferrano a terra, le braccia, il dorso della mano. E osserva le parti che non toccano, dietro la talata cervicale, forse dietro la lombare, dietro i talloni, le dita delle mani e dei piedi. E senti la completezza del tuo corpo rigenerato, completamente libero, in sintonia. Sentendo l'energia che fluisce molto più forte. Questo è fare yoga, sì. Un lavoro da dentro verso fuori. Da qua andiamo a piegare la tua gamba destra, braccio destro dietro, mi giro sul fianco e mi riporto seduta, seduto. Siddhasana Utsukhasana. Allungo bene la mia schiena.

Osservo con gli occhi chiusi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al plesso cardiaco e da qua riprendi con questa energia. Facciamo Padma Mudra, che è questo mudra che dà la recessione dell'energia proprio per cambiare, un fiore di lotus che trasforma, il fiore di lotus significa la trasformazione di tutte le sofferenze in gioia, di tutti i blocchi in sblocco, di tutto quello che sta fermo in energia. Quindi Padma Mudra. E osserva questa energia che fluisce e ripete: il mio corpo è fluido, tutta l'energia fluisce dentro di me. E senti questa sintonia del tuo corpo completamente cambiato. Da qua andiamo a unire le mani, andiamo a inspirare ancora e con questo è giunta al termine della nostra puntata di oggi. Vi ricordo di stare su Web TV e di seguire tutti i giorni tutte le puntate alla stessa ora e anche di seguirmi e di iscrivermi sui miei canali social, dove sarò disponibile per rispondere alle vostre domande e essere sempre vicino a voi. Quindi vi aspetto alla nostra prossima puntata. Namaste. Shanti, shanti, shanti, shanti. Namaste.

La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna è imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

0: Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Donald Trump come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
2: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali

0: Non ci stanno. Quattro contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'alta corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
1: Déjà, nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
2: vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
0: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata.

0: Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta tre dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatec e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamento

0: illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10 invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche

i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13esima edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'Étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà

0: 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata, aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzi e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è quella di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina guidati dal capitano Veronica Pastori su ordine della procura di Lago Negro in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia, quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, ucciso nel 2010. Il 12

0: 10 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 di novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della Procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentrovati da Italia 2 News. La polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2020.

0: 2025. In quell'occasione, un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di 3 mezzi antincendio, tra cui in autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta molte volte è assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio, perché come diceva il capo squadra abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del vigile del fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
0: L'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
4: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico.

tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del quartiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
0: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra

0: tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio. Dunque, caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo, e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. E già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità, e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così. Siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo

così diversi. Insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come...

0: hai fatto, caro vecchio cucciolo?
1: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Idalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per...

0: tutti gli animali del bosco!
1: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
2: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
1: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
2: «Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?»
3: «Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!»
1: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
2: «E adesso dove posso trovare altra acqua?»
1: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: «Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?»
2: «Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!»
1: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
0: «Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?»
3: «Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.»
1: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: «Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!»
3: «Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cro!»
0: «I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!»
3: «Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!»
5: «Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!»
1: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: «Oh, come facciamo adesso?»
6: «Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.»
4: «Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!»
1: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
2: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
2: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re.

0: Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. Due persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è quella di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia e il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno

0: Noi da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
1: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News, la polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta molto

0: forte assente invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile al nostro territorio perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana, però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del vigile del fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
2: L'APS che è parcheggiato qua dietro, e che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
3: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
4: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in campagna gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in campagna, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in campagna è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
3: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre,

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti giunti anche dall'assessore allo sport Vincenzo Giuliano e dopo la benedizione di Don Antonio, ci sono stati 16 incontri con pugili provenienti sia da tutta la regione Campania sia dalla vicina Basilicata. Non solo pugilato, ma anche esibizioni con gym sport e pugilato giovanile. 16 incontri di grande spessore con il folto pubblico presente che ha assistito tra applausi, fiato sospeso e anche tanta curiosità a questi match. Ospiti d'onore Vincenzo La Femina, campione di Pagani, che si sta preparando per ottenere un'altra corona nell'incontro che è previsto ad ottobre, e anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
0: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà diciamo il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo, e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi.

0: gradi Celsius è già tanto, saranno valori normali. Probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sottomedi, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni, che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate e deve fare caldo, è suo tempo, non è così. Siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È diciamo un clima che sta cambiando in modo rapido. Perché poi, se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadueños.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al 700. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella

prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore

0: tridimensionale, potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come

L'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL, CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL Nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida alla protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi, nell'Italia di fine 800, era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé,

protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la eJobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita

0: vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI-CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Libertà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Info al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Ospi CGIL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
2: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
1: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
3: Déjà nous voyons les effets de l'esplorazione di petrolio.
2: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
0: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il governo e le regioni interessate e che consente alle prime 4 regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese.
4: Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi.

0: così come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio, sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di

lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno. 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione.
Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà

43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MC.

0: Z, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con due arresti per maltrattamenti e atti persecutori nel Vallo di Diano. La copertina è quella di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora atti persecutori e violenza in famiglia nel Vallo di Diano. Nei giorni scorsi sono scattati due provvedimenti nei confronti di due uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne o mogli. Le misure cautelari sono scattate da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Conserina, guidati dal capitano Veronica Pastori, su ordine della procura di Lago Negro, in due comuni diversi del Vallo di Diano, uno a nord e uno a sud. Per un uomo si sono aperte le porte delle carceri con l'aggravio della misura cautelare già esistente in precedenza nei suoi confronti, mentre per un'altra persona, accusata anche lei di avere avuto episodi di maltrattamenti o comunque atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, sono scattati i domiciliari. Entrambi quindi sono accusati di atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Ricordiamo che nel Vallo di Diano sono centinaia i casi segnalati di violenza in famiglia. Il centro Aretusa, il centro antiviolenza con sede ad Atano Lucana, è sempre a disposizione per raccogliere le denunce o anche soltanto le segnalazioni di maltrattamenti in famiglia. Quindi bisogna sempre chiedere aiuto.
0: Il TG si ferma per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel 2024 uccise il padre a Eboli con diverse coltellate al culmine di una lite. Ora la Corte d'Assise di Salerno ha stabilito la pena a 20 anni di reclusione per Vincenzo Santimone. Vediamo. La Corte d'Assise di Salerno ha emesso la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Santimone, responsabile di aver ucciso il padre al culmine di una lite. L'episodio avvenne la sera del 5 marzo 2024 all'interno della residenza familiare a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima, Riccardo Santimone, ex gommista di 76 anni, fu raggiunto da numerose coltellate alla gola e al torace inferte dal figlio con problemi psichici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, che intervennero sul luogo del delitto, allertati dei vicini di casa, a scatenare il raptus di Vincenzo fu il rumore che il padre stava facendo per preparare la cena e così, afferrato un coltello da cucina, colpì il genitore. Nonostante il tentativo della vittima di rifugiarsi in bagno, il figlio lo inseguì e lo colpì alla aorta, decretandone la morte. Ad aprile scorso, al termine della requisitoria, la PM Marinella Guglielmotti aveva chiesto per l'imputato una condanna a 25 anni di reclusione con la concessione della sola diminuente della semi-infermità mentale, ma con le aggravanti relative ai futili motivi e alla crudeltà del fatto. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione per infermità mentale. Al termine della pena, Santimone sarà soggetto alla misura di sicurezza da verificare ogni 3 anni, in quanto ritenuto socialmente pericoloso. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Torniamo ad occuparci del processo sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Il 12 novembre si deciderà sul proscioglimento del colonnello Cagnazzo. I dettagli nel prossimo servizio.
1: La Corte di Appello di Salerno dovrà riesaminare il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. L'udienza è stata fissata per il 12 novembre, quando i giudici saranno chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP. La Procura chiede di fatto che Cagnazzo venga rinviato a giudizio per le accuse di concorso nell'omicidio di Angelo Vassallo e di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle 32 pagine della sentenza impugnata, il giudice per le udienze preliminari aveva ritenuto invece non sufficienti gli elementi raccolti dall'accusa, non ritenendo sufficienti appunto gli elementi raccolti per sostenere il processo nei confronti dell'ufficiale dell'arma. Accogliamo con fiducia la fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Appello, ha commentato Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica. Siamo convinti che il lavoro svolto dalla Procura Antimafia di Salerno e da Ross sia estremamente dettagliato e fondato su migliaia di pagine di atti investigativi. Questa vicenda, ha concluso Dario Vassallo, non può essere ricondotta esclusivamente alla attendibilità di ridosso. Esistono altri riscontri, altre testimonianze e ulteriori elementi che meritano di essere valutati. Se ne parlerà a novembre.
0: Non ce l'ha fatta l'uomo di 91 anni che ieri mattina era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Balvano, lungo la strada provinciale 51. Il 91enne è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato dopo che la sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento, si era scontrata contro un camion. Inizialmente l'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, sembrava non essere in pericolo di vita. Il magistrato di turno della Procura di Potenza aveva disposto il sequestro della salma per gli accertamenti del caso, ma successivamente la stessa è stata messa a disposizione della famiglia. Ed ora restiamo in Basilicata, precisamente a Matera, dove è stata sequestrata una discarica abusiva di 54.000 metri quadrati. Vediamo. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera hanno sequestrato un'area estesa per oltre 54.000 metri quadrati. Nell'area, adibita a discarica, sono stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali e di stoccaggio di materie prime secondarie. L'indagine è stata portata avanti con l'esecuzione di acquisizioni documentali e servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché mediante l'interrogatorio di persone informate sui fatti e la consulenza da parte di un apposito CT, che hanno consentito alla Procura della Repubblica di Matera di richiedere al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera l'emissione del provvedimento cautelare reale. Al termine dei controlli, il titolare dell'impresa che gestisce il deposito è stato denunciato e punito per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Attualmente il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e per la persona segnalata all'autorità giudiziaria vige il principio di presunzione di innocenza fino all'ultimo grado di giudizio. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale.

0: caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, la polizia di Potenza ha arrestato due uomini che avevano compiuto una rapina ai danni di una sala giochi del capoluogo lucano. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Potenza ha arrestato due uomini ritenuti responsabili della rapina in una sala VLT del capoluogo. La misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza costituisce l'esito di una complessa attività investigativa condotta dalla squadra mobile a seguito dell'episodio avvenuto nella notte del 28 maggio 2025. In quell'occasione un uomo con il volto travisato e armato di una pistola si era fatto consegnare l'incasso della sala giochi dopo aver minacciato il dipendente presente all'interno dell'esercizio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due arrestati sarebbe l'autore materiale della rapina, mentre l'altro avrebbe svolto un ruolo di supporto monitorando la situazione all'interno della sala giochi e segnalando il momento più favorevole per l'ingresso del complice. Il primo si trova ora in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Per entrambi gli indagati l'accusa è di rapina aggravata in concorso, ma sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Ed ora ci spostiamo a Roscigno, dove è stato inaugurato il presidio territoriale dei Vigili del Fuoco, che rimarrà attivo fino al 15 settembre. Vediamo.
1: È tornato operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno, che resterà attivo fino al 6 settembre prossimo, dalle 8 alle 20. La struttura, ospitata in un immobile comunale e dotata di tre mezzi antincendio, tra cui un'autobotte, garantirà un supporto alle attività di prevenzione e agli interventi di emergenza in un ampio comprensorio.
2: Credo che sia un punto di riferimento dove l'istituzione questa volta molte volte è assente, invece in questo caso abbiamo una presenza molto utile nel nostro territorio perché, come diceva il capo squadra, abbiamo i problemi legati all'AIB, l'antincendio, anche se comunque abbiamo sul territorio anche le squadre antincendio della comunità montana. Però è ovvio che la professionalità, non per denigrare chi lo fa come operatore forestale, però credo che la specificità del ruolo del Vigile del Fuoco credo che sia importante e qualificante nella gestione delle emergenze, perché non si ferma solo all'antincendio, ma ci sono tutte le attività connesse legate alla sicurezza del cittadino. Stiamo lavorando per portare a casa il futuro presidio, che non sarà più temporaneo ma definitivo. Tra qualche giorno verrà il demanio, dove abbiamo intrapreso questo percorso burocratico per passare la proprietà al demanio stesso e poi andare in conseguenzialità con la progettazione e l'appalto. I fondi già ci sono circa 5 milioni di euro e nascerà presso il sito dell'ex Banca Montepruno, qui su via Papa Luciani, a ridosso della scuola media. E lì avremo una presenza ancora più capillare e anche continuativa nel tempo.
1: Il presidio è stato riattivato, confermando un servizio ormai consolidato durante la stagione estiva, ritenuto strategico per ridurre i tempi di intervento in caso di incendi boschivi e altre emergenze. Come ha sottolineato il primo cittadino Pino Palmieri durante la presentazione ufficiale di questa mattina.
3: L'APS che è parcheggiato qua dietro, che comprende un po' tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere le varie attività di cui mi ci occupiamo, dall'incidente stradale alle scale per il raggiungimento dei piani, e dall'acqua per l'estinzione dei geni. Diciamo un po' l'APS è attrezzato un po' per risolvere un po' tutte le varie problematiche.
0: Con l'esodo estivo sulle strade italiane, ANAS ha varato il piano Estate Sicura 2026. Saranno diversi i cantieri sospesi anche nel Salernitano. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
4: Scatta il piano Estate Sicura 2026 in vista del grande aumento

0: dei flussi veicolari nelle prossime settimane. ANAS potenzierà l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 di settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri in tutta Italia, l'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, dal 20 luglio e fino al 6 di settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. ANAS in Campania gestisce una rete autostradale e stradale di circa 1.500 km. In vista dell'aumento della circolazione per questo esodo estivo, anche in Campania, così come sull'intero territorio nazionale, ANAS ha posticipato l'avvio di alcuni lavori e ha rimosso una serie di limitazioni per rendere più fluidi e sicuri i viaggi. In particolare, per il prossimo mese di agosto, lungo la rete infrastrutturale di competenza, ANAS in Campania è riuscita a ridurre di oltre il 50% il numero dei cantieri presenti su strada rispetto a quelli attivi a giugno, passando da 41 a 17. In particolare sarà resa fruibile la nuova canna della galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale 2 di Avellino ed è stato già rimosso il senso unico alternato lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore sul ponte Soranna a Ispani. Rafforzati inoltre i presidi di personale tecnico e su strada e del personale della sala operativa territoriale coordinata dalla sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. Tra questi, nel dettaglio, saranno garantiti per tutti i fine settimana, già a metà dello scorso mese di giugno e fino alla fine di agosto, i presidi del personale lungo la Bussentina in corrispondenza del cantiere attivo sul viadotto Santa Lia a Caselle in Bitteri, dove c'è il famigerato semaforo. Le arterie stradali campane, lungo le quali sono previsti i principali incrementi della circolazione, sono la tratta salernitana della 2 del Mediterraneo, le due strade delle costiere, ovvero la 163 Amalfitana e la 145 Sorrentina, la statale 7 Cater Domiziana, le statali 18 Tirrena Inferiore e 18 Var del Cilento e infine la statale 372 Telesina nel Beneventano.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, parliamo ora di un raduno di pugilato che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla e che ha ottenuto molto successo, vediamo.
1: È stato un successo il raduno pugilistico che si è tenuto nei giorni scorsi a Polla con il

ring montato nella centralissima piazza Antonio Forte. L'evento, giunto all'ottavo appuntamento, il secondo anno consecutivo, è stato organizzato dalla pugilistica pollese dei coach Giuseppe Cancro e Domenico Botta. Dopo i saluti di rito da parte del sindaco di Polla Massimo Loviso, con i saluti

0: anche il campione regionale Gerardo Benvenga, pugile amatoriale di Jim Pox della pugilistica pollese.
1: Ieri pomeriggio un mezzo pesante che trasportava una gru si è incastrato sotto il viadotto dell'autostrada a Padula. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e gli agenti della polizia locale di Padula. Si sono registrati lievi danni alla struttura con la caduta di calcinacci in strada. Ed ora un approfondimento sulle temperature estreme registrate in questi giorni a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'ondata di caldo intenso è entrata nel vivo sulla nostra regione e vi anticipo che non ha ancora raggiunto il suo apice, il culmine. Lo farà, come possiamo apprezzare su questo grafico, è una carta spaghetti del modello americano GFS. 32 scenari, tutti concordi, osservate le temperature a 850 ettopascal, a circa 1500 metri di quota, raggiungeranno valori superiori a 25-26 gradi Celsius tra il pomeriggio di venerdì 17 luglio e la prima parte di sabato. Ecco, questo sarà il periodo dove il promontorio subtropicale africano raggiungerà il massimo sulla nostra regione, con temperature, picchi termici che su molte località interne come il Casertano, il Sannio e sporadicamente sul Vallo di Diano nelle aree pianeggianti potrebbero anche superare i 40 gradi Celsius, questo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio e anche le massime di sabato 18 luglio. Non vi mostrerò le consuete cartine di previsione questa sera, perché quello che è importante è capire questa evoluzione di quest'ondata di caldo molto intensa. Osservando, ritornando sul grafico, possiamo notare come le isoterme a questa quota di 1500 metri si manterranno su valori compresi tra i 24 e i 25 gradi Celsius almeno fino a lunedì 20 luglio, dunque caldo molto intenso in questo periodo, in questo arco temporale che va da venerdì 17 a lunedì 21, dopodiché con un elevato grado di probabilità, una probabilità medio-alta, avremo una ritirata, anche se la ritirata del promontorio subtropicale africano inizierà già nella giornata di domenica, ma solo però a partire da nord. Ci vorrà tempo per smantellarlo completamente anche dall'intero bacino del Mediterraneo e dunque solo da martedì, dalla seconda parte di martedì, inizierà un incipiente calo delle temperature, le quali con molta probabilità entro mercoledì 22 luglio dovrebbero portarsi su valori in linea con la media del periodo. Osservate il grafico, come tutti gli scenari, quasi tutti sono concordi nel vedere questa diminuzione termica, queste isoterme che tendono a scendere portandosi su valori prossimi a 16-17 gradi Celsius. È già tanto, saranno valori normali, probabilmente poi a seguire potrebbe esserci un ulteriore calo delle temperature con valori anche lievemente sotto media, ma su questo bisogna ritornarci, come bisogna ritornare sull'eventualità di precipitazioni che potrebbero anche essere di forte intensità, poi considerando il divario termico tra le 24 ore precedenti e quelle successive. Inoltre va aggiunto che da venerdì a sabato, ma anche nelle giornate successive, avremo un aumento del tasso di umidità e questo contribuirà a far percepire il caldo ancora più intenso, opprimente in alcuni casi. È estate, deve fare caldo, è suo tempo, non è così, siamo di fronte, e spesso in questi ultimi anni, a situazioni di caldo fuori dal normale, fuori dall'estate tipica mediterranea. È vero, ci sono stati picchi termici di 40 gradi Celsius 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma è un conto avere temperature, un picco, una punta di 40 gradi Celsius e poi temperature che si portano rapidamente su valori

0: normali, e un conto invece avere oltre punte di 40-42 gradi Celsius, temperature costantemente al di sopra dei 34-35 gradi Celsius per più giorni consecutivi, 7, 8, 10 giorni. È un clima che sta cambiando in modo rapido, perché poi se dobbiamo avere temperature di 10 gradi Celsius al di sopra della media del periodo durante l'estate, dovremmo avere a questo punto, perché estate deve fare caldo, anche in inverno deve fare freddo, dovremmo avere poi temperature di 10 gradi al di sotto della media anche in inverno, e sarebbe gelo diffuso poi. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi consiglio come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadueños.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale PA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto. Mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: ti siamo appena. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Lasciamo parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.

0: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
1: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca le banche al tuo sorriso, se ti avvicini
2: Ciao, sono Gabriele Cavidi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguaglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
4: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
5: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
6: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere. Ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti. Bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, lo dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che le pezzi al culo.
3: Vedo lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed. È cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed. Col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh!
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero nuovo che ti aspetta nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiage, e andremo anche al lago Damiage.
3: Partiamo.

0: qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte per parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, picco che va alle stelle qua. Vai.
5: Quindi
2: siamo su Rai 1.
5: Compratelo.
2: Sì.
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come questa.

0: portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
1: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
2: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
3: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
4: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
5: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
6: Sì. Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
7: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
8: Grazie.
9: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
10: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, e il tutto a info@tgevents.it è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
11: Ciao. Questo programma è stato offerto da
12: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
13: 1, 2, 3, ho!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla

ciclabile perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: devo dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante

durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima. Grazie. Qui è secca a destra, adesso.
2: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanne.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. Percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: Jensen.

0: un anno sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Paolo Cerro, Jensen. Che cazzo sappo che sto.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte

vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

Dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e pasticcini.

Siamo a San Martino in strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva, irrigua e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. Poi in inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione. Da lì, tramite una tramoggia di carico, vanno dentro a una linea di smallature che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portato in un'altra macchina elettronica 4.0 che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità, prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera. Sia in Europa che in Italia.

0: c'è bisogno di diventare autosufficienti e quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per creare interesse su questo tipo di investimenti a medio-lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca, ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi ormai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.
1: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni, abbiamo un'alimentazione equilibrata.
2: Yugas regia, altrimenti detta noce. È una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma a noi nostri ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là. Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, eh? E ci buttiamo i sigarini. Molto molto bene. Poi prendiamo una noce di burro. Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea. Ecco. Gli diamo una sbrattatina diciamo, la parte più periferica. Gli togliamo la pellicina perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Belle rondelline. Molto molto bene. Vai, cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata. Ecco, così secondo me è giusto. E gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce, lasciatela intera, eh? Ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco. un altro pochino di pepe, come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo, ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento, anche la panna è buona per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento, non subisce nessuno strapazzamento, è buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, eh? Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme. Molto bene insieme. Impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Là. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

0: Faremo un test. Sarà allora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma deve farmi vederli così, proprio fame, squali di tonsilla. Volendolo si poteva anche mettere del guanciale, cioè renderlo più, invece così la noce in bocca che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma è buona. Quindi intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano ed è per questo che sono previsti degli incentivi finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari e attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino invece che, come deve essere, sempre più performante.

0: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece due giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei

0: I sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a Palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque designate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10 invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cybersecurity delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e, in alcuni casi, la rimozione o lo oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i

0: propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli,

0: atleta ed event manager nel Parco Lojina di Varsavia in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
1: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente

ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperossa, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia.

Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.

Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.

una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei

risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'Arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'Arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che, dopo il prologo con Romeo e Juliet Project, proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldone e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia Cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie.

0: team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino,

52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cucaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperozza, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto

ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.

Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.

una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero

paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Consilina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party, con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con

0: raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco.

24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperozza, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati: il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.

Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria

propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.

una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Consilina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi

viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla A2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cucaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperozza, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito

De Joanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.

Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.

una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdiano e soprattutto sul dialetto di Polla con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone. Mica cialde qualunque.

0: ovunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità best drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso

sulla realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.

Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente e 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.

Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperossa, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.

Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno

del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.

una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdiano e soprattutto sul dialetto di Polla con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.

Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.

Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldone e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita è tra i nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai!
6: Per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
7: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
8: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
7: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
6: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
4: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No, lo promettiamo!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
9: Adise papà.
10: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
11: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
12: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
10: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
4: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
10: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
12: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
11: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
4: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
10: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era

0: era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
2: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
3: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Qua? Qua? Qua?
2: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
3: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
3: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
2: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
3: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
1: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco!
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
2: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
1: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
2: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.

0: Zalic, adesso basta. Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali.
1: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Crap.
2: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
1: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
4: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
1: Oh, come facciamo adesso?
5: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
0: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere.
4: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
5: Ma allora, questa forse è una pentola magica? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina,
6: e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
5: Non posso credere ai miei occhi.
6: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
5: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
6: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
7: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
6: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
5: Vostra maestà, fate attenzione!
6: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
5: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
6: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
8: Il re sono io!
9: No! Sono io il vero re!
8: No, il vero re sono io!
9: Zitti, il re sono io!
6: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.
0: E noi tra poco conosceremo l'anima che ha dato vita a questo progetto, il professor Costabile Guariglia. Intanto, come di consueto, andiamo a scoprire questo piccolo gioiellino.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento. Abbiamo scelto poi questo luogo dove noi abitiamo, eredita che è del comune di Astro Cilento, una frazione, e abbiamo pensato di iniziare un progetto da questa frazione eredita, appunto, perché c'è bisogno di costruire, ricostruire qualcosa che possa portare un flusso diverso di presenze, proprio per il senso di abbandono che hanno un po' tutti i borghi del Cilento, nello specifico eredita. Comai è un progetto che guarda un po' alle antiche città di Pestum e Velia, è una definizione, il nome che nasce dalla parola greca antico che significa villaggi, e mi piaceva molto questa idea di costruire un collegamento tra le due città antiche

tra Elea e Pestum. Villaggi, e porta un sottotitolo che è importante: luoghi di attraversamento sensibile. Questo luogo era interessato all'attraversamento delle due città, del popolo, no? Che si spostava da una parte all'altra, tra Pestum e Elea e viceversa. Quindi che cosa è successo poi? Riflettendo e costruendo un po' il concetto intorno alle due città e il borgo di Eredita interessato che guarda la valle di Pestum, abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro il tempo. Quindi abbiamo invitato un po' di artisti, 34 artisti, a partecipare a questo progetto, e devo dire sicuramente, insomma, con molto entusiasmo. Questa operazione è un'operazione che è stata fatta in sinergia con il comune di Ogliastro Cilento, il sindaco Michele Apolito, che ha dato la massima disponibilità, ci crede molto, assicurato la sussistenza anche nel tempo, e questo è importante perché da soli non si fa niente. Quindi abbiamo iniziato piano piano a raccogliere le opere degli artisti che hanno inviato nel tempo e a collocarle in un modo, diciamo, temporaneo, però che piano piano sarà in divenire un museo, diciamo, per tutto il borgo di Eredita. Una delle simpatiche proiezioni di questo progetto è che ogni abitante di questo luogo, di questo villaggio, chi vuole, libero, diventerà custode dell'opera. Perché custode? Perché un'opera ha bisogno di cura, così come tante altre cose, quindi ha bisogno di essere guardata, mantenuta con una certa eleganza, una certa cura. Quindi chi vorrà all'interno del paese di Eredita avrà un'opera collocata vicino, nelle vicinanze della sua abitazione.

lavoro è stato ufficializzato successivamente, diciamo, una volta installate le opere, con il catalogo, il contenuto scientifico proprio di tutto il lavoro, che è stato finanziato dal comune di Ogliastro Cilento. Lo dico perché è importante: all'interno abbiamo 34 artisti che hanno aderito, che voglio elencare per ringraziarli pubblicamente. Quindi abbiamo Lucio Feltra, Elio Alfano, Michela Attianese, Raffaele Boemio, Peppe Capasso, Francesco Cocco, Anna Crescenzi, Enzo Cursaro, Diana D'Ambrosio, Maria D'Anna, Giuseppe Di Lorenzo, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tonia Erbino, Vincenzo Frattini, Marianna Sofia Gonzales, Gianni Grattacaso, Costabile Guariglia, Pietro Maietta, Fabio Mariani, Arianna Matta, Anna Maria Mirabella, Giuseppe Monzo, Luigi Pagano, Gloria Pastore, Eliana Petrizzi, Maria Sara Pistilli, Giovanni Ruggiero, Antonio Sammartano, Anna Maria Saviano, Antonio Serrapica, Nella Tarantino, Ernesto Terlizzi e Marco Vecchio. Questi sono artisti in buona parte della Campania, Napoli, Salerno e dintorni, artisti argentini, artisti che vengono da Roma, che hanno donato delle opere, 34 opere, e successivamente ne doneranno altre per iniziare il progetto Comai.

Eredita è molto sentito, diciamo, è un santo che nel periodo del 24 giugno viene festeggiato. E in questi festeggiamenti c'è questa performance del volo dell'angelo. Viene scelto un bambino intorno a 10 anni e viene fatto volare da una corda fino al campanile e racconta le strofe dell'Arcangelo Gabriele su Giovanni Battista. E quando si fa questa festa, il 24 giugno la nascita, il 30 agosto la morte, è un evento singolare, insomma, molto popolato il posto in quell'occasione, quindi abbiamo un riscontro di presenze importanti grazie all'evento sacro.

molti progetti sono mirati a cercare di fermare lo spopolamento di certi luoghi, di certi villaggi del Cilento nello specifico, ripeto. L'arte è significativa perché riesce in qualche modo a portare presenze. Nel momento in cui si costruisce un progetto che ha un filologico all'interno di qualsiasi borgo, non il caso di Eredita specifico nel comune di Riasso Cilento, servire può essere utile a mantenere un equilibrio con la popolazione, cercare di integrare e portare nuove presenze. Chiaramente tutto questo deve essere assoggettato ai servizi di un luogo, come attività turistiche che possono ricevere gli ospiti. Il comune su questo punto sta lavorando insieme a noi.

0: un paese bello, insomma, davvero una visita qui ad Eredita suscita tante emozioni positive, tante suggestioni, però insomma anche la pulizia, il decoro, l'ordine che traspare da questo piccolo borgo fa la differenza.
1: Assolutamente, perché in molti di questi comuni, diciamo, la pulizia e l'igiene urbana è fondamentale, la raccolta differenziata, insomma, dove funziona si vede, e devo dire che qui appunto la Nappi Sud ha fatto un buon lavoro sulla raccolta differenziata e anche in collaborazione ovviamente col comune sulla manutenzione, diciamo, dell'ambiente per quanto riguarda il paese.
0: È importante, insomma, che il futuro, ma anche il presente attualmente di queste realtà sia, come dire, in qualche modo affidato ad una sinergia. Ciascuno deve fare la sua parte. Naturalmente il comune dà il buon esempio e fa un po' anche da guida per lo sviluppo dei territori, e poi ci sono anche gli istituti di credito che hanno, insomma, un ruolo importante nel sostenere appunto la crescita di queste comunità.
1: Assolutamente, le piccole banche del territorio, penso ad esempio alla Banca di Montebruno e Roscigno, che praticamente, insomma, mantiene e finanzia anche dei progetti interessanti che appunto si sviluppano e nascono poi in questi luoghi per farli conoscere e per renderli vivi.

0: lo avevamo detto in premessa, Eredita merita davvero di essere conosciuta in tutti i suoi angoli, quelli più sconosciuti per l'appunto, ma certamente suggestivi.
1: Sì, come appunto ti dicevo all'inizio, questo viaggio e questa passeggiata in questo luogo è stata una scoperta molto interessante, e anche quest'idea del museo a cielo aperto è una cosa nuova che può portare appunto degli artisti da tutte le parti poi della Campania e d'Italia a rendere vivo questo luogo, quindi è una sorta di immersione, diciamo, in un paese, dell'arte in un paese, che è una cosa che

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre

0: più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò. E così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
5: disse Akela. Gli anni passarono velocemente L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
0: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
4: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
5: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
6: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show it off your mind.
0: Regista, vede la mia sigla di città. Tu spingi forte questa villa. C'è
1: Riccardo Jensen.

0: anno sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen. Cazzo Zampo che sto.
2: Formule inoubliable, toujours calme et jamais hors de propos.

La nuova BMW X5 mantiene le proporzioni che hanno reso questa SUV un punto di riferimento tra i modelli di lusso, ma cambia profondamente nell'aspetto perché adotta il nuovo linguaggio stilistico introdotto con la nuova iX3, contraddistinto da superfici più pulite, gruppi ottici molto sottili e dal doppio rene reinterpretato in chiave moderna ma con proporzioni un po' nostalgiche. La lunghezza cresce di 7 cm e adesso sfiora i 5 metri, mentre il passo cresce di 6 cm per offrire più spazio ai passeggeri posteriori e migliorare il comfort. E come in passato, viene costruita negli Stati Uniti, dove ha il mercato più ricettivo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato in funzione dei nuovi dettami introdotti con la X3 e la vera rivoluzione è digitale. Debutta il sistema che proietta le informazioni su tutta la parte inferiore del parabrezza, rendendole visibili a tutti i passeggeri. Al centro svetta il display principale da 17,9 pollici, mentre davanti al passeggero compare per la prima volta su una X5 uno schermo da 21 pollici dedicato a streaming, videogiochi e videochiamate, che però è dotato di una funzione di sicurezza che lo oscura automaticamente se la telecamera interna rileva che il conducente lo sta guardando e quindi si distrae. Il nuovo sistema operativo BMW è basato su Android e permette aggiornamenti costanti e la personalizzazione estrema di widget e modalità. Volendo poi, la console centrale può essere rifinita in vera ardesia sottilissima, che permette anche di attivare alcune funzioni con lo sfioramento. Le sospensioni adattive sono di serie e a richiesta è possibile avere il sistema di sterzata integrale, con le ruote posteriori che si angolano fino a 3,2 gradi, riducendo il raggio di sterzata di circa 80 cm. E tra gli ADAS c'è il Motorway Assistant, che permette di guidare senza mani in autostrada fino a 130 all'ora, con il cambio di corsia automatico che si attiva semplicemente confermando con lo sguardo nello specchietto la direzione che si vuole seguire. La gamma motori annunciata, che andrà completandosi nei prossimi mesi, è la più ampia mai proposta sulla X5. Restano le versioni a benzina e diesel elettrificate, con motori 3000 a 6 cilindri turbo e tecnologia mild hybrid, che sono già ordinabili. Ma da ottobre saranno prenotabili anche le plug-in hybrid, in versioni profondamente evolute ma sempre basate sul 6 cilindri a benzina di 3 litri, e anche l'inedita variante completamente elettrica. Ma in questi ultimi casi le consegne cominceranno all'inizio del 2027. Mentre nel 2028 la gamma si arricchirà di una X5 alimentata a idrogeno che utilizzerà celle a combustibile sviluppate con Toyota. Per il momento, come anticipato, sono aperti solo gli ordini delle X5 con motori mild hybrid a benzina e a gasolio, negli allestimenti base, M-Sport e M-Sport Pro, con prezzi che vanno da 94.900 a 104.700 euro.

Non sarà che dopo i tre passi avanti della Ferrari elettrica luce, peraltro criticatissimi da molti, la casa di Maranello ha voluto fare un passo indietro, dopo aver abbandonato cambio manuale e pedale della frizione 14 anni fa? In realtà no, perché questa 12 cilindri mantiene invariato il cambio robotizzato a 8 marce della versione standard, ma per la gioia dei nostalgici della guida all'antica, aggiunge due dispositivi che simulano il funzionamento della leva tradizionale e del terzo pedale. E lo simulano in maniera perfettamente credibile, dicono alla Ferrari. Insomma, il guidatore può scegliere di utilizzare questa 12 cilindri in modalità completamente automatica, ma attenzione, perché qui le palette sotto il volante per la selezione manuale non sono previste, oppure cimentarsi con una vera leva del cambio, che si muove nella classica griglia in metallo, e col terzo pedale della frizione. Che però, in entrambi i casi, non sono collegati meccanicamente alla trasmissione, ma tramite sensori elettronici che inviano gli impulsi al cambio,

il quale esegue la selezione delle marce secondo quanto richiesto. L'obiettivo, naturalmente, non è migliorare le prestazioni, perché quelle permesse da una trasmissione robotizzata ben fatta sono inarrivabili, ma restituire a chi guida le sensazioni delle Ferrari del passato, compresa la sonorità metallica della leva che scorre nella griglia. Il principio d'uso è relativamente semplice. Premendo la frizione sotto i 100 all'ora si entra nella modalità manuale. In questa configurazione vengono utilizzate solo le prime 6 marce, mentre la settima e l'ottava restano disponibili solo tornando al funzionamento automatico attraverso un apposito comando. Ferrari ha cercato di rendere il sistema il più realistico possibile. Il pedale della frizione possiede un sensore di posizione che riproduce fedelmente il punto di stacco e fa addirittura spegnere il motore se si rilascia la frizione nel modo sbagliato, proprio come su una vera vettura manuale. È possibile anche effettuare partenze molto sportive sfruttando gli oltre 9500 giri del V12 aspirato, e se la cambiata viene eseguita correttamente, le prestazioni rimangono praticamente identiche a quelle della 12 cilindri standard. Ma se si sbaglia la cambiata, l'accelerazione peggiora. Dal punto di vista tecnico, cambia pochissimo altro. Il motore rimane il V12 aspirato di 6,5 litri da circa 830 cavalli, la trazione continua a essere posteriore e il peso aumenta di appena 5 kg rispetto alla versione normale. Essendo però inibito l'uso della settima e dell'ottava marcia nell'impiego manuale, la velocità massima supera di poco i 300 all'ora. Quindi per arrivare agli oltre 340 promessi dalla Ferrari bisogna ripristinare l'automatismo. Anche l'estetica resta quasi identica, con la sola aggiunta di piccoli loghi manuale sui parafanghi anteriori, cerchi specifici, colori dedicati e naturalmente la console centrale ridisegnata. Certo è che anche questa mossa si traduce in un beneficio per le casse della Ferrari, perché la 12 cilindri manuale costa 590.000 euro contro i 395.000 della normale. Insomma, 195.000 euro di differenza, che però non spaventeranno la clientela, dal momento che questo modello verrà prodotto in tiratura limitata di 1.499 esemplari, per cui è destinato a diventare un oggetto da collezione e probabilmente un investimento.

La Jeep aggiorna l'Avenger, cioè uno dei modelli più importanti del segmento B, senza modificarne le proporzioni compatte che ne hanno decretato il successo. Lunga poco più di 4 metri, evolve soprattutto nel frontale, con gruppi ottici ridisegnati, nuovi paraurti, cerchi dal disegno inedito e dettagli che accentuano l'immagine robusta. Anche l'abitacolo cresce in qualità percepita, grazie a rivestimenti più curati, materiali meglio rifiniti e a un sistema multimediale aggiornato con schermo da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il quadro strumenti digitale da 10 pollici presenta una grafica rinnovata e la dotazione comprende anche aggiornamenti software da remoto e negli allestimenti più ricchi, la telecamera a 360 gradi. La versione Hybrid, che è la più richiesta sul mercato italiano, abbina il motore 3 cilindri turbo 1200 a benzina al sistema elettrificato a 48 volt con motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. La potenza complessiva è di 110 cavalli. La batteria permette di affrontare numerose partenze e le manovre a bassa velocità con il solo motore elettrico, rendendo questa soluzione molto più vicina, nel funzionamento quotidiano, a una full hybrid rispetto a una tradizionale mild hybrid. Su strada l'Avenger 1200 Turbo e Hybrid a trazione anteriore conferma le qualità che l'hanno resa una delle SUV più apprezzate della categoria. Lo sterzo è leggero nelle manovre ma sufficientemente preciso tra le curve, mentre l'assetto privilegia il comfort senza penalizzare il controllo dei movimenti della scocca. Le sospensioni assorbono bene buche e pavé, ma rendono piacevoli anche i viaggi. Il sistema ibrido interviene spesso nelle ripartenze e nel traffico urbano, con passaggi quasi impercettibili tra motore elettrico e benzina e il cambio automatico lavora con fluidità, anche se nelle accelerazioni più decise non è tra i più rapidi della categoria. Fuori città, il tre cilindri offre una risposta vivace e permette sorpassi sicuri, mentre in autostrada il livello di rumorosità resta contenuto. La posizione di guida rialzata e il cofano quasi orizzontale trasmettono una piacevole sensazione di controllo, tipica delle Jeep, e la visibilità anteriore è molto buona. E c'è la possibilità di scegliere la modalità di guida, con programmi specifici anche per neve e sabbia,

utili sui fondi a bassa aderenza, dove la trazione anteriore da sola potrebbe incontrare qualche difficoltà. L'abitabilità anteriore è convincente e il divano posteriore è più che sufficiente per due adulti, ma meno comodo per tre, con il posto centrale penalizzato dal tunnel e dalla larghezza limitata. Mentre il bagagliaio rimane tra i migliori della categoria per questa motorizzazione. Alcune plastiche sono però presenti nelle zone meno in vista e quando si richiede la massima accelerazione, il motore diventa più udibile. La gamma italiana parte da 27.700 euro per la Longitude, sale a 29.700 euro per l'Altitude e raggiunge 31.700 euro negli allestimenti Summit 85° anniversario. Quest'ultimo realizzato per celebrare il compleanno del marchio Jeep, nato in Ohio nel 1941.

La cinese GWM, acronimo di Great Wall Motors, finora era conosciuta in Italia per i suoi pick-up. Adesso, invece, ha deciso di portare sul nostro mercato anche modelli di tutt'altra impostazione e destinati al grande pubblico. E il primo a debuttare da noi è la Ora 5, una crossover lunga 4,47 metri che si inserisce nel cuore del segmento C. Con un design classico, morbido e tondeggiante, caratterizzato dai fari circolari e da superfici molto levigate, che a qualcuno ricorda la prima Porsche Cayenne, e una coda originale, con la fanaleria montata all'interno dell'1.8. È disponibile anche con motore solo termico o solo elettrico, ma la versione più interessante è sicuramente la Full Hybrid HI2, che abbina un motore 1.5 turbo a benzina a due motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 223 cavalli, mentre la coppia massima arriva a 476 Nm. La trasmissione, specifica per il sistema hybrid, è automatica a due rapporti e privilegia fluidità ed efficienza, consentendo uno 0-100 km all'ora in 7,7 secondi. Secondo il costruttore, la Ora 5 percorre mediamente quasi 20 km con un litro di benzina e questo consentirebbe un'autonomia di oltre 1000 km con un pieno. Su strada la vettura convince soprattutto in città e nel traffico. Le partenze sono sempre silenziose e l'intervento della componente elettrica rende la risposta pronta e progressiva. Anche nelle riprese, la spinta è vivace e il passaggio fra motore termico ed elettrico è quasi impercettibile, così come il funzionamento della trasmissione automatica. In autostrada mantiene una buona stabilità e un apprezzabile isolamento acustico, mentre sulle strade ricche di curve privilegia la sicurezza rispetto al coinvolgimento di guida. Rispetto alla media delle vetture cinesi però, lo sterzo ha una taratura più in linea con i gusti europei e resta gradevole anche quando il ritmo di guida aumenta. L'abitacolo offre una buona sensazione di qualità, grazie a materiali gradevoli al tatto e a un assemblaggio curato. Lo spazio per quattro adulti è abbondante e anche chi viaggia dietro dispone di un buon margine per gambe e testa. La plancia è dominata da un display centrale da 14,6 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici. Non mancano la navigazione connessa, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, oltre a una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. E restano alcuni comandi fisici sulla plancia, cromati e a leva, che ricordano quelli delle Mini. L'interfaccia del sistema multimediale, però, richiede un periodo di apprendimento perché molti comandi sono concentrati nel display centrale. E i numerosi avvisi elettronici possono risultare invasivi quindi, come accade su molte vetture di ultima generazione, a volte è preferibile disattivarli a ogni riavvio. Gli allestimenti disponibili per la Ora 5 HI2 sono due, base e premium, e già quello d'ingresso, offerto a 28.600 euro, offre il pacchetto completo di funzioni di aiuto alla guida, il sedile del conducente a regolazione elettrica e i sedili anteriori riscaldati. Passando al premium, per il quale servono 30.600 euro, si hanno poi i sedili ventilati, il portellone motorizzato, la ricarica wireless per lo smartphone e il tetto panoramico. Ma in fase di lancio, la versione premium è offerta allo stesso prezzo della base.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale

0: un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TCAP Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado

0: grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio?

0: Consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliora

0: migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei

0: comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
0: Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
1: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare. Quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Filcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso, i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1.000.000. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica

che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto all'ANASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e, in misura ancora maggiore, molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce l'ANASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la AI Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre un miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, ARCI e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice CGL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Libertà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo Linfa al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver, insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata

Alla qualità della formazione saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Ospice CGIL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Questo programma è offerto da...
4: 1, 2, 3... Oh. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Signore e signori, buonasera. Puntata 803.
7: Ma che puntata sarà? Spettacolare, come sempre, unica ed originale. Il TG delle 20 è pronto ad entrare nelle vostre case. Ma prima, la sigla di uno più fulminato di me, Marco Carena.
8: Se non sai cosa...

E partiamo subito con un servizio strepitoso e muy movimentato. Andrea Biandrino dalle strade di Milano per un grande evento dedicato alla musica dominicana. Dunque tutti in piazza, la parata eccezionale, si balla e si canta come sanno fare solamente loro.

0: Milano San Babila, oggi qua parte la parada domenicana. Non è solo la popolazione domenicana, ma tutto il popolo latinoamericano che si riunisce per un giorno. E noi da qua sfileremo per tutta Milano fino a Piazza del Duomo.
1: Y eccoci qua, buenos días. Nos encontramos aquí a Milano en San Babila para poderlas entrevistar a las chicas. ¿Cómo se dice en español? ¿Qué son ustedes?
2: Cachiporras.
1: Cachiporras. Y nos van a demostrar un poquito la que van a bailar aquí la desfilada de Santo Domingo, pero ellas son de El Salvador y nos van a hacer una pequeña demostración de cómo van a bailar aquí en San Babila.
0: Quasi tutto pronto, siamo in compagnia con gli amici del Salvador con...
3: Mi chiamo Moises Calles.
0: Ok, oggi abbiamo qua una miss e un corpo di ballo fantastico, vero?
3: Certo, oggi proprio una parada domenicana, celebra la giornata della parada domenicana. Siamo molto onorati di essere invitati della comunità domenicana qui a Milano per partecipare in questo bello evento.
1: E nos encontramos aquí en San Babila a entrevistar a la chica que proprio nos dirá cómo e qué es lo que significa la parada domenicana.
4: Muy buenos días, la parada domenicana es la reunión de todos los dominicanos aquí en Milano para compartir y disfrutar de nosotros los dominicanos, de nuestro sabor, nuestra música y de la alegría que nosotros siempre emaniamos para todos.
0: Y siamo qui dalla parte domenicana, finalmente oggi una grande giornata qua, si parte da San Babila e siamo in compagnia di Aredia, ciao!
5: Ciao, muy buenos días, ciao!
0: Non ti preoccupare, oggi parliamo italiano e spagnolo, buongiorno!
5: Siamo qui in San Babila con la parada dominicana e qui stiamo ricreando un gruppo dominicano. Siamo orgogliosi di llevarlo in tutta la parte europea perché è un reencuentro dominicano.
0: Siamo con lei, la grandissima madrina di questa giornata. Beh, lei è un volto notissimo, Annalisa Minetti. Ciao Annalisa.
6: Ma ciao a tutti, ma che meraviglia! Oggi è veramente un giorno di festa. Questo è un popolo pazzesco, hanno una cultura pazzesca, riescono a sorridere davanti a ogni cosa e sono contagiosi con il loro sorriso. Come si dice qui, hoy es un día muy muy especial.
0: Sì, tu parli benissimo spagnolo, di fianco a te c'è un bravissimo italiano, cantante che parla benissimo italiano, Jeffrey Peralba. Lui, guardami Jeffrey, sappiamo che tu hai fatto un featuring con Annalisa e lei poi oltretutto sarà in giro per il mondo e soprattutto per l'America Latina, vero?
7: È vero. Ciao a tutti ragazzi, un piacere stare qua con voi, sono Jay Peralta e questa è la parada domenicana qua in Italia, quindi mi raccomando, noi ci teniamo tantissimo a trasmettere la cultura, il calore, il fuoco domenicano, ok? In tutto il mondo. E siamo qui, soprattutto Annalisa questa volta è la madrina.
6: Okay.

0: E con il Duomo alle spalle per oggi è veramente tutto. Ringraziamo i nostri amici domenicani e tutto il popolo latinoamericano. Andrea Evans, a voi studio.
1: E brava Giulia, la nostra ambasciatrice di salute e benessere, questa settimana ci parla di un argomento molto, ma molto caliente.

Ciao a tutti, io sono la dottoressa Giulia e bentornati a una nuova puntata. L'estate è sinonimo di vacanza, mare e giornata all'aria aperta. Tuttavia, le temperature elevate possono rappresentare un rischio per la salute. Tra le emergenze più importanti,

fare è chiamare immediatamente i soccorsi se la persona presenta sintomi gravi. Nel frattempo è importante spostarla in un luogo fresco e ombreggiato, cercando anche di abbassare la temperatura corporea applicando panni freschi e bagnati. Se la persona è cosciente e riesce a deglutire, è importante farle bere acqua a piccoli sorsi. Non bisogna assolutamente somministrare bevande alcoliche o zuccherate. Quali sono i soggetti più a rischio? Le categorie più vulnerabili sono anziani, bambini, donne in gravidanza e chi pratica sport all'aperto. La prevenzione è il modo migliore per evitare i colpi di calore. È consigliabile bere frequentemente anche in assenza di sete. Evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 17. Indossare abiti leggeri e traspiranti. Utilizzare cappello e occhiali da sole. E consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura. Conoscere i segnali del colpo di calore e sapere come intervenire può fare la differenza e salvare una vita. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.

0: È il momento di Erika Comoglio, l'ambasciatrice amica degli animali, che come sempre è pronta a stupirci e a lasciare il segno. Non vi diciamo nulla, è una sorpresa, una bella sorpresa, come sa fare sempre lei.
1: Per Wild Planet ci troviamo a Caramagna, in provincia di Cuneo, in una fattoria della fondazione Paideia, e adesso vi racconteremo un progetto veramente molto molto bello. Allora, che cos'è la fattoria della Fondazione Paideia e che cos'è la Fondazione Paideia?
2: Allora, Fondazione Paideia è una realtà che nasce oltre 30 anni fa a Torino e che si occupa concretamente ogni giorno di supportare famiglie che hanno bambini con disabilità nel loro percorso di crescita e di sviluppo. Negli anni ha sviluppato diversi progetti e l'ultimo grande progetto nato è quello della Fattoria Sociale Paideia, che nasce nel 2019 con una prima sede a Baldissero Torinese e dall'anno scorso, quindi dal 2025, con la seconda sede qua a Caramagna Piemonte. È un'impresa sociale, è un'azienda agricola con l'obiettivo di creare un luogo di incontro per bambini, per grandi insomma i bambini, per fare esperienze in natura, con particolare attenzione alle famiglie che hanno bambini con disabilità.
1: Sì, perché è molto importante il fatto che ci sia una fattoria, ma non solo, avete un orto e tante altre cose, proprio pensare ai bambini che hanno delle difficoltà, magari motori oppure appunto delle disabilità diverse, poter avere un rapporto magari con gli animali. In questo caso qui ci sono degli asini, ci sono degli alpaca, ci sono delle galline, e il rapporto, anche soltanto l'accarezzare, il stargli vicino, per loro è molto importante, vero?
2: Sì, esatto, la fattoria diventa un contesto dove appunto le persone, anche coloro che hanno maggiori fragilità in natura, possono stare bene, possono trovare una dimensione di benessere, sia appunto avvicinandosi agli animali, ma anche proprio a contatto con la natura e a contatto con la parte produttiva della fattoria. Abbiamo appunto, coltiviamo diversi prodotti, piccoli frutti, mirtilli, fragole, ma anche ortaggi quali le zucche, le patate, lo zafferano, per come dire, offrire attraverso la lavorazione, il contatto con questi prodotti, delle esperienze anche di avvicinamento al mondo lavorativo e quindi favorire opportunità di inclusione sociolavorativa per persone con maggiore fragilità.
1: Assolutamente, ed è un progetto importantissimo proprio perché gli si offre un'opportunità a questi ragazzi che magari nel mondo del lavoro, diciamo così, normale, non avrebbero magari possibilità di fare qualcosa. Io ti ringrazio perché questo è un progetto veramente importante, dove possiamo fruire della natura, ma anche i frutti di quello che ci offre la madre terra, anche attraverso gli animali, per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi a cui la vita forse non è stata così generosa. Grazie.
2: Grazie a te.
0: Attenzione, perché sta per arrivare l'evento più crazy dell'estate. Attenzione! Il Cantadoce Estate 2026 Vale Tutto, si canta e si balla in riva e

0: Dentro il mare, obiettivo stupire, coinvolgere e lasciare un piacevole ricordo alle telecamere di TG Evans Television.
1: Gli anni delle immense compagni, il motorino sempre in due.
0: Il 2 e 3 agosto nella Baia del Sole ci saranno queste simpatiche selezioni per quanto riguarda cantanti bravi e cantanti, diciamo anche così, liberi e selvaggi, ma a noi piace così. Ma attenzione, perché adesso allarghiamo il gioco anche voi a casa, potete farlo, inviateci una vostra segnalazione, un vostro video, non vi dico altro, ma cercate di fare più o meno quello che fanno loro, cioè cantare sotto la doccia, sempre, vale ovunque.
2: Le trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, una ancor più rosse, e la cantina.

E allora fate come loro, registrate la vostra esibizione, 30 secondi ci bastano di pura follia e inviateci tutto a info@tgevents.it. Fate come ha fatto anche lui, Davide De Marinis. De Marinis? Ma De Marinis!

0: Siete stanchi? Volete un drink? Ma ci sono drink e drink. Guardate, look please.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Talenti che cantano sotto la doccia, ma attenzione perché TG Event Television è veramente una fucina di talenti veri, cioè quelli che vogliono mettersi in mostra e ci mandano il loro videoclip, quello che diciamo il loro singolo di successo, che potrebbe essere per quest'estate. Abbiamo selezionato tra i tanti video arrivati questa settimana, lui o lei.
2: Un saluto a tutti gli amici di TG Events. Io sono Vittoria ed è appena uscito il mio singolo Ora Ora. Il mio brano parla di insicurezze, crescita personale ed è un caloroso invito a prendere la vita con leggerezza. Sperando che qualcuno di voi possa ritrovarsi nelle mie parole, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto.

0: In vista della Louis Vuitton American Cup a Napoli 2027, abbiamo incontrato in porto ad Andorra, una città ridente della Liguria, Paul Caillard, uno dei più grandi velisti di tutti i tempi. E questo è quello che ci ha raccontato.
1: Porto sotto le stelle è un evento importantissimo che ormai viene realizzato tutti gli anni, quest'anno con un ospite davvero d'eccezione, Paul Caillard. Io credo che sia l'evento degli eventi e credo anche che il presidente Fabrizio De Nicola quest'anno si sia superato, perché questo evento è un evento di sport, di vela, che parla di mare, che parla di ambiente, che parla di sport in acqua, di sport sul mare, di sport mondiale. Credo che Paul Caillard possa naturalmente integrare tutto quello che abbiamo detto in questo momento.
2: Chi l'avrebbe mai detto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato, un sogno, qualcuno diceva un'utopia. Abbiamo portato i più grandi della vela mondiale qua al porto di Andorra, ricordo i Pelaschier, Tita, Banti, Pedote, gli Acquerelli di Besana, i fratelli Sibello qua di Alassio, il maestro Soldatini, e stasera abbiamo Paul Caillard, un circolo che si chiude perché partiamo da quel lontano 92, chi come me ha qualche capello bianco, chi lo ricorda vedendo i video dei tempi, tutta Italia rimase insonne davanti alle veleggiate della Baia di San Diego, ricordiamo tutti quella storica vittoria per 3 secondi dopo 2 ore di vela condotta da Paul Caillard, il più italiano degli americani, una persona di un'umiltà eccezionale propria dei grandi talenti e dei grandi campioni. Siamo onorati di averlo qua nel porto di Andorra e speriamo che stasera ci siano tanti ragazzi che, andando a casa domani, decidono di iscriversi a un circolo velico e di cominciare a fare vela nei nostri porti.
3: La vela, come tutto il mondo, è un po' in evoluzione, e quindi il Moro di Venezia e le Coppe Americhe che ho fatto sono delle belle memorie, e sono molto contento di aver fatto la Coppa America all'epoca che ho fatto, ma oggi è quasi un altro sport. L'Italia è il paese oggi con più fans, più tifosi per la vela in tutto il mondo. E quindi di fare questa manifestazione a Napoli, dove è tutto bello, il mare è buono, il vento è buono per la Coppa America. E quando ho sentito la notizia ero molto contento per la Coppa America. Poi per l'Italia e gli italiani è anche bello di ospitare un evento che ci tengono così tanto, e non si sa, forse è la volta che vince l'Uno Rossa. Le porti di Andorra, Lazio, Riva del Garda, tutti questi posti sono il cuore del nostro sport. Sì, a Porto Cervo ci sono le manifestazioni o quello che è, però il cuore e il sviluppo del talento viene di posti come Andorra, dove i giovani possono andare in barca e apprezzare il mare e seguire la loro passione.
0: Andiamo a Voghera, in provincia di Pavia, perché c'è una cicloturistica altamente spettacolare. Servizio realizzato dagli amici di MTB Channel. Prego, regia.
4: Prima edizione della ciclostorica, 45esimo parallelo, qui davanti a una location fantastica, il Castello Visconteo qui di Voghera. Ciclostorica inserita quest'anno nel circuito Le Classiche del Nord Ciclostoriche, quindi è la prima, possiamo dire, il primo viaggio nella storia che parte proprio qui da Voghera.

0: Siamo arrivati al momento di Giacomo Aicardi, un giovane ricercatore di talenti storici che questa settimana ha pensato di approfondire, diciamo, la sua attenzione su un grande cantautore che il mondo ci invidia. Promettetemi, il mondo ci invidia. Vai Giacomino!
1: Siamo nel 1979 in Sardegna, quando uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana viene rapito.

0: insieme a sua moglie, rimanendo in ostaggio per ben 117 giorni. I rapitori fanno parte della banda Anonima Sequestri e riceveranno un riscatto dell'equivalente di 300.000 euro per liberarli, anche se verranno arrestati poco dopo. Un avvenimento che ha preoccupato tutta l'Italia e per il quale l'artista ha scritto una canzone intitolata Hotel Sopramonte. Ma se vuoi saperne di più, dammi solo un minuto e ti racconto la storia di Fabrizio De André.
1: Ombre de muri, muri de mainã, donde ne veni, dove le cane.
0: Nasce nel 1940 a Genova, con l'Europa nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane ha genio e sregolatezza, si appassiona alla musica al liceo, ispirato dalla scena internazionale, in particolare da quella francese. A 18 anni abbandona casa sua per un rapporto conflittuale col padre e si iscrive prima alla facoltà di giurisprudenza, poi quella di medicina, abbandonando però gli studi a 6 esami dalla laurea. Nel 1960 pubblica il suo primo brano, La ballata di Michè, anche se il successo arriverà 4 anni dopo, quando Mina interpreta la canzone di Marinella, un successo incredibile. Fin da subito si capisce che De André è completamente diverso rispetto ai cantanti dell'epoca. Le sue canzoni infatti non sono leggere, ma parlano della fragilità umana, partendo spesso da fatti di cronaca realmente accaduti. I protagonisti delle sue canzoni sono prostitute, criminali, amanti, boss mafiosi, personalità inquiete, insomma, figure scomode che lo porteranno più di una volta ad essere censurato. Un uomo profondamente libero e pieno di contrasti, politicamente anarchico, agnostico e affascinato dalle donne e da un amore a volte malinconico, perduto o cieco. Un poeta timido, innamorato completamente di Genova, ma spaventato dal palco, tanto che si dice che De André, prima di ogni concerto, si beveva 3 shot di whisky per liberare un po' l'ansia. Una persona però che è stata capace di raccontare un altro lato della storia, un altro lato della società, consegnandosi per sempre

0: Furiosità extra minuto, il soprannome iconico di Faber, liquorato dal suo grande amico Paolo Villaggio, per tutti i fantozzi, ed è legato alla marca di matite preferita da De André, che si chiama, per l'appunto, Faber-Castell.
1: E vi salutiamo con un amore extraterrestre, il nostro Gabriele Maria Corini è pronto per parlarci di amore, di qualcosa di particolare, perché insieme si possono superare questi e tanti problemi. Prego regia.
2: In questa puntata abbiamo un ospite perché vi vorrei parlare di un amore extraterrestre, cioè un amore che supera l'umano. Ed è un amore possibile, è l'amore, prima di tutto l'amore di Dio nei nostri confronti, ma è anche l'amore che solidifica l'amore umano, è un amore che lo troviamo nel contemplare le stelle, nel contemplare la bellezza del creato, nel contemplare la gioia di sentirsi riconosciuti e amati. È un amore che supera quelle che sono le possibilità umane, ma anche l'amore che così simpaticamente questa volta chiamiamo extraterrestre è un amore che comunque va vissuto insieme.
1: E la puntata numero 803 finisce esattamente qua. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre più carichi, più pimpanti che mai. Vi ricordo che siamo online, tgevents.it, potete scriverci quando volete e segnalare i vostri eventi a info@tgevents.it, perché il TG degli eventi risponde a tutti. E poi siamo sui social, quindi socializziamo. Cari amici, vi dico ciao, maragnao, alla prossima settimana. Ciao ciao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%,

0: La sostituzione della fotoprofilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà, e lo spirito

0: Di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
1: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano

0: l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
1: Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.
2: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperozza, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni

0: azioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Dominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti, circa un centinaio, si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro: Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli. Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma

0: a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valodidiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valodidiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdenese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
1: Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
1: Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano.

0: degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.
1: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità. Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperossa, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato

annunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale

0: e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro: Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli. Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e i giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conserina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
2: Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazioni, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village, che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato 3 dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il

Liberi Emiddio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra vaglianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia Cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per l'ASD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita è tra i nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre.

0: correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche

0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
1: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
1: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
1: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
4: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

C'era una volta, quando l'estate era ancora in fiore, e tutti gli animali della foresta, gli uccelli e gli insetti, si godevano le belle giornate di sole, senza nessuna preoccupazione per il cibo. Una pigra cicala, placida e spensierata, sgranocchiava tranquillamente qualche radice raccolta qua e là e passava il tempo cantando e suonando il violino all'ombra di un albero.

0: Finito il suo canto un po' sgraziato, sentì un rumore strano e provò ad ascoltare più attentamente. Cercando di capire meglio da dove provenisse quel rumore, balzò su un ramo dell'albero e di lì riuscì a vedere in lontananza una schiera di formiche che stavano marciando come soldati. Con grande fatica, le formiche trasportavano i semi e i frutti secchi caduti dagli alberi. La cicala scese a terra e, confusa e meravigliata, vide le formiche scomparire sotto i suoi occhi.
1: A quanto pare non sono riuscito a raggiungerle, ma come lavorano?
0: Proprio

0: Proprio in quel momento vide una formica piccola che si stava avvicinando mentre cercava di trasportare un seme molto più grande di lei. Proprio mentre stava per superare la cicala, la formica lasciò cadere il seme che stava trasportando. Non ce la faceva più e doveva riposarsi un po'. La cicala la guardò con occhi beffardi.
1: Ti stai trasferendo da qualche parte?
2: No.
1: Non dirmi che è in arrivo qualche disastro e stai scappando per metterti al riparo.
2: No.
1: Beh, allora si può sapere cosa stai facendo?
2: Stiamo portando il cibo nella nostra tana.
1: Ah, allora state organizzando una festa con molti invitati.
2: Stiamo facendo le scorte per l'inverno.
1: Cosa? Mettete da parte il cibo per l'inverno? Ma perché? E poi, perché così presto? C'è ancora tempo. Godetevi l'estate finché potete. Divertitevi e non pensate al peggio.
2: Sì, certo. E poi d'inverno come facciamo?
1: Sono certo che in qualche modo si farà. Non preoccuparti.
2: Tutto ciò a cui sai pensare è il divertimento. Ma poi, cosa mangerai d'inverno?
1: Ci penserò quando arriverà l'inverno. Per adesso penso a stare bene. C'è da mangiare dappertutto. Perché preoccuparsi?
0: La formica ne aveva abbastanza dei discorsi della pigra cicala e cercò di rimettersi in spalla il seme che aveva lasciato cadere.
2: Devo cercare di raggiungere gli altri. Puoi aiutarmi, per favore, a rimettere il seme sulla schiena?
1: Io canto e suono, sono un artista. Non posso fare lavori simili.
0: Dopo aver ascoltato la risposta insensata della cicala, la formica diede un'occhiata un po' sprezzante e poi continuò nel tentativo di caricarsi in spalla il seme.
1: Beh, in fondo posso anche aiutarti se vuoi.
0: La cicala raccolse il seme e lo mise sulla schiena della formica. Lei ringraziò e proseguì per la sua strada.
1: Mi pare proprio uno sforzo inutile.
0: La cicala tornò a rilassarsi sotto l'albero. Dopo aver mangiato un po' delle sue radici, riprese a suonare il suo violino.
1: Ma che bella giornata, la la la la la, il violino fa zin zin zin, le parole io non le so, ma non importa, va tutto bene. La la la la la.
0: Proprio in quel momento sbucò dall'albero uno scoiattolo.
1: La la la la la la.
3: Basta, basta, per favore! Vai a cantare da un'altra parte! Sto cercando di riposare un po' e così non ce la faccio!
0: Allora la cicala si interruppe, diede un'occhiata allo scoiattolo, prese il suo violino e se ne andò.
1: Non c'è nessuno che apprezzi un po' gli artisti in questa foresta.
0: Durante tutte le calde giornate estive, le formiche continuarono poco alla volta a portare il cibo nelle loro tane, mentre la cicala continuava a girare qua e là mangiando, cantando e suonando tranquillamente il suo violino. Alla fine arrivò l'inverno freddo. Un mattino le formiche, dopo essersi alzate, diedero uno sguardo fuori e videro che tutto attorno era coperto di neve. Pensarono a come dovevano sentirsi in quel momento gli altri animali che non avevano cibo ed erano al freddo. In effetti la cicala, da parte sua, non aveva mangiato niente da giorni. Era tutta infreddolita e stava perdendo le forze. Non riusciva neanche più a cantare né a suonare. Cercava di farsi forza e camminare sulla neve in cerca di qualche cosa da mangiare. Improvvisamente le venne in mente l'estate.
1: Che bei giorni ho passato, c'era cibo in abbondanza. Avevo sempre lo stomaco pieno ed ero felice.
0: In quel momento si ricordò della formica che durante l'estate aveva portato il cibo nella tana. Poi pensò che forse rivolgersi a lei non era una buona idea, visto che l'aveva presa in giro per essere stata troppo premurosa. La cicala si diceva che forse la formica non l'avrebbe aiutata. Era molto freddo e la cicala non riusciva più a camminare.
1: Devo mettere da parte il mio orgoglio, cercare la tana della formica e chiederle aiuto.
0: Così si diresse verso la tana. Si fermò davanti alla porta e chiamò.
1: C'è qualcuno? Aiutatemi, per favore!
2: Chi è?
0: Da dentro la tana si udì un rumore. La cicala rispose con le poche forze che le erano rimaste.
1: Formica, amica mia, sono io, la cicala. Ti prego, fammi entrare.
0: La formica regina, che aveva sentito tutto, si avvicinò alla piccola formica e le chiese:
3: che cosa succede? Chi chiede aiuto?
2: Oh, mia regina, è quella cicala pigra che quest'estate passava tutto il giorno a suonare e cantare. Penso che abbia fame e cerchi aiuto.
0: Chiunque capita davanti alla nostra porta e chiede soccorso va aiutato. La regina e tutte le altre formiche si avvicinarono alla porta, la aprirono e uscirono. La cicala era sdraiata sulla neve, completamente priva di forze. Le formiche presero la cicala e la portarono dentro alla tana. Grazie al calduccio della tana, la cicala riprese le forze e poco a poco cominciò anche a mangiare. Finalmente si sentiva molto meglio. Ringraziò la regina e si avvicinò alla piccola formica.
1: Sono stato molto ingiusto con te. Per tutta l'estate, mentre tu lavoravi, io stavo seduto a cantare e a suonare. Tu me l'avevi detto che poi mi sarei trovato male, ma non ti ho preso sul serio. Mi dispiace.
2: Credo che tu adesso abbia capito. Vedi, anche a noi piacerebbe stare tutto il giorno a oziare e divertirci, ma dobbiamo pensare anche al futuro. Se non avessimo raccolto il cibo durante l'estate, a quest'ora ci saremmo ritrovati nella tua stessa situazione.
0: La cicala rimase ancora un po' nella tana delle formiche e si sentì veramente bene. Quando fu ora di andarsene, le formiche le diedero un po' di cibo da portare con sé.
1: Grazie di tutto. Mi avete salvato la vita e non lo dimenticherò mai. E d'ora in poi non sarò più tanto pigro.
2: Posso chiederti un favore?
1: Ma certo, dimmi tutto quello che vuoi.
2: Quando arriverà di nuovo l'estate, puoi prendere lezioni di musica, così imparerai a suonare il violino e renderai felici tutti gli animali.
0: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
4: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
5: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
4: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
6: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
4: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
1: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
4: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
2: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima,
7: ritorno alla fattoria.

0: Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, Mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Chi vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica Mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao, maiale. Sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso. Non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo. Potremmo farlo insieme.
5: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao Paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina. Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti. Devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
5: Io non posso assolutamente.
6: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
5: No, no, non posso.
6: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
5: Oh, anche io!
6: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande

0: Appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora

0: nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora

0: con le Medical Socks la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, Chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere

0: Che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio? Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
2: Tensione istituzionale sul caso Roggero, l'orafo condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM. Che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
3: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. finanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale,

0: nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica,

0: Restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
1: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
2: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
3: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
4: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchia.

0: Eroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo la A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nel

0: Le prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana, la Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
2: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un accesso di diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
0: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
3: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo

0: riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
1: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Ripe Rosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
0: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Ripe Rosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Giovanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

0: Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati in studio a Buon Abitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buon Abitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buon Abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
0: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale

0: ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione a Scea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. A Scea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdiano e soprattutto sul dialetto di Polla con interviste agli anziani del paese e i giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conselina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto

0: a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che, dopo il prologo con Romeo e Juliet Project, proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, è Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emilio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramite e Trenomi, che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
2: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia

0: battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
1: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
2: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo alle 13.30 alla Falck Concordia si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
3: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. più semplice il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile

e disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti, migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ichmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Sai che molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ichmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta.

0: Aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
1: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Campania la coltivazione del nocciolo è molto antica. Numerose testimonianze si rinvengono nella letteratura latina, già a partire dal III secolo a.C. e da reperti archeologici.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.

Le varietà coltivate a frutto tondo e a frutto allungato sono varie. Tra le più pregiate la tonda gentile, la nocella bianca e la nocella rossa. In Campania le nocciole ci sono da sempre. Avellano, l'antico nome del nocciolo, deriva da un'antichissima città, Abella, i cui ruderi esistono presso l'attuale Avella, in provincia di Avellino.

Catone il Censore, 234-149 a.C., nei suoi scritti, con il termine Avellano, si riferisce al nocciolo. Negli scavi di Ercolano esiste un affresco parietale a tinte vivaci, dove sono raffigurate nocciole. Nel Museo Nazionale di Napoli si trovano nocciole carbonizzate provenienti dagli scavi archeologici. Il loro aspetto è di tipo selvatico, sia per la forma sia per lo spessore del guscio.

Fino alla metà del secolo scorso, dal porto di Napoli venivano esportate nocciole in Francia ed in Olanda. Era tale l'importanza di questo prodotto nell'antico regno napoletano che verso la fine del 1600 furono aperti speciali uffici per la misurazione dei frutti secchi.

Marzano di Nola sorge in una zona abitata sin dall'antichità. Il nome di Marzano deriva dal suo primo feudatario, Pandolfo da Morezzano. Per altri, invece, deriverebbe da un insediamento romano, Marcianum, ovvero di Marcius.

A Marzano di Nola si erge la chiesa di San Trifone, risalente al Settecento. Da visitare il santuario della Madonna dell'Abbondanza, posto in posizione elevata rispetto all'abitato. Il santuario risale al 1400 e si presenta con una facciata a capanna affiancata da un alto campanile.

A Marzano di Nola, l'attività economica prevalente è quella dell'agricoltura di qualità. Marzano di Nola, nel Settecento, ha dato i natali al poeta Carlo Vespasiano e ai musicisti Antonio e Francesco Corbisiero.

L'ingresso di Marzano di Nola è animato dai ruderi di una fortificazione medievale, nota con il nome di Turris Marziani, Torre di Marzano, dal nome del primo feudatario, Pandolfo da Morezzano.

La nocciola, genere Corylus, può essere senza dubbio considerato uno dei primi frutti che allo stato spontaneo e selvatico l'uomo abbia trovato e di cui si sia nutrito. Il passaggio dallo stadio della presenza spontanea a quello della coltivazione più o meno specializzata è avvenuto soprattutto per sostituire la scarsa produttività della specie selvatica con la maggiore resa quantitativa e qualitativa di una produzione organizzata. La coltivazione del nocciolo è iniziata nel Piemonte meridionale, nella prima metà del secolo XIX, ma è diventata consistente solo negli anni 30, quando le nocciole hanno cominciato ad essere utilizzate nella produzione dolciaria. L'aspetto senza dubbio più interessante del successo della nocciola è legato ai caratteri organolettici che si caratterizzano cioccolateria, cucina. Ne è un esempio la cucina locale, ricca di profumi e sapori.

dolci che hanno il potere di riportarci l'atmosfera di tempi lontani e richiamati alla memoria proprio dai profumi che si effondono nell'aria.

La diffusione del nocciolo in Italia sembra essere iniziata a partire dalla Campania, tanto che già nel secolo XVII il commercio delle nocciole, in particolare verso altre nazioni, aveva una grande rilevanza economica.

Ancora oggi la Campania è al primo posto per la produzione di nocciole. Oggi il mercato internazionale delle nocciole è dominato dalla Turchia, con il 78% della produzione mondiale e con oltre 1 milione di occupati. Tale situazione di predominanza assoluta spesso determina interventi di tipo politico sul prezzo che si ripercuotono su tutto il mercato internazionale.

queste zone si coltivano le rinomate nocciole della varietà La Tonda, in piccole quantità, la Mortarella e la San Giovanni, molto apprezzate dall'industria dolciaria per la polpa bianca, consistente e profumata, per la pellicola interna facilmente staccabile e perché ben sopportano le lavorazioni industriali.

Dall'antichità ai nostri giorni, la nocciola è la regina indiscussa del palato, per l'eleganza dei profumi e per la sua lunga persistenza, con riflessi estremamente favorevoli proprio sui risultati qualitativi degli elaborati in pasticceria e in cucina. Oltre a costituire, insieme al cioccolato, un ingrediente fondamentale di torroni, gianduiotti, cioccolatini e croccanti, le nocciole sono utilizzate intere, in polvere o in paste, per farcire biscotti, torte e

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP,

sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola

museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ama i cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish e...

0: fare in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
1: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
0: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari
1: mi raccomando,
0: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
1: È vero.
0: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, non
0: lo
1: si
0: facciamo
1: vuole,
0: con degli altri mammiferi
1: vuole,
0: che
1: vero.
0: Si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
1: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Radio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Facciamoci sentire, Lassio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda

invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali, aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAPP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
1: A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica.
2: In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica di potenza.
1: Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo.
2: È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale.

0: e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo.
1: Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione.
2: CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo, vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.

0: Filcams CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service.
1: Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo. Però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti.
2: Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Filcams ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano.
0: Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti.
2: Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione. Noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti.

Quindi Philcams su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti.

1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine 800 era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai. Le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un primo maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati. E dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGDL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi. Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali.

0: Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAPP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e, in misura ancora maggiore, molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale.
1: Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come machine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design.
0: Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione, che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione, il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato, non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede INCA CGL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare.
1: Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione. Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dell'Ospice GL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Libertà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Info al Bene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati.

Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui Filta CGL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro, che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale EBINAT per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono

hanno introdotte due giornate di permesso all'anno per i caregiver insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore.

0: Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda, ci si può rivolgere alle sedi territoriali del Patronato Inca CGIL.
1: Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti, invece, il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento, che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

0: Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione.
1: Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Montecassino, l'Hospice IGL ha promosso due giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino.
2: L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, una dea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità.
1: Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi.
2: Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire, non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne.
0: Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tensione istituzionale sul caso Roggero, l'orafo condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'Istituto della Grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi.

0: senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messe in riserva e

0: l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sulla 2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno

0: continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto.
1: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati ad Italia 2 News, continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
3: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne purtroppo i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.
1: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eli ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
4: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cucaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
1: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Riperosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
4: sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperozza, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati: il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al centro.

0: Elettromobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio a Buon Abitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buon Abitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti circa un centinaio si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta a richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buon Abitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
0: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al Comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia. Nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libera, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
0: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna, una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdiano e soprattutto sul dialetto di Polla con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conselina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino, il numero 3686 del celebre settimanale Disney in uscita il 15 luglio è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village.

0: Village 2026, il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. Prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che dopo il prologo con Romeo e Juliet Project proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio. Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
1: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia Cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramita e tre nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
0: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo.

0: nuovo? Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di Motori a 360 gradi, oggi siamo in trasferta, siamo qui dagli amici di Autobarbieri con Gianluca e siamo a presentare un nuovo modello della casa Subaru, casa che è rappresentata per Brescia Provincia da Autobarbieri da ormai quasi 2 decenni, grandi conoscitori del marchio e sicuramente questa nuova sfida, chiamiamola così, che si viene a presentare nel mondo full electric. Allora, direi che Gianluca, nuova sfida nel mondo full elettriche e con tante belle novità.
1: Allora, innanzitutto, ciao Roberto, ciao a tutti i tuoi telespettatori di Motori a 360 gradi e un ciao ad Attilio, volto storico.
0: Esatto, il nostro boss.
1: Allora, sì, abbiamo una novità. Non si può dire che è una cosa totalmente nuova nel mondo Subaru, perché abbiamo quest'anno ben 3 vetture elettriche in presentazione, due totalmente nuove nell'arco dell'anno e una vettura

0: Già chi conosce il marchio Subaru sa che è la Solterra, che è l'elettrica che abbiamo presentato qualche anno fa. Però oggi abbiamo quella che loro definiscono la piccolina di famiglia, la nuova arrivata, un nome nuovo nella gamma Subaru. Si chiama Uncharted. Non è proprio semplice, me ne sono accorto perché ogni tanto qualcuno entra, si inceppa, mi inceppo anch'io, ma prima o poi la impariamo a conoscere. E loro la chiamano piccolina perché quelle che abbiamo sono la Solterra già di taglia grande e la nuova Outback lo sarà ancora di più. Però parliamo di una vettura di circa 4 metri e mezzo, per l'esattezza 4 metri e 52, quindi una taglia media.
1: Una taglia del segmento BC.
0: Segmento B grande, grande, diciamo ormai segmento C, ma con una forma molto slanciata perché è un SUV coupé. Dalle fiancate alte e robuste e dalla forma posteriore molto più sportiva, più snella. Ovviamente poi si viene e la si può vedere in concessionaria. Però sono due un pochino le cosiddette novità che però nel mondo Subaru già ci sono state. La prima, dicevamo, è la seconda elettrica, ma è la prima di quest'anno, è la prima caratterizzata dal nuovo pacco batterie, dei nuovi motori evoluti. E la seconda che si può avere anche a due ruote motrici, che non è una novità assoluta, non è nemmeno una parolaccia nel mondo Subaru, perché noi abbiamo venduto e c'è ancora fuori dall'Europa la BRZ, la nostra coupé sportiva, che è a due ruote motrici, in quel caso trazione posteriore. Quindi l'Uncharted, oggi la Subaru dice: io te la do quattro ruote motrici, ma se vuoi per un discorso di, proprio parliamoci chiaro, terra a terra, di autonomie, te la do anche a due ruote motrici, perché così con una batteria bella robusta tu puoi fare tanti chilometri. Ti snocciolo due dati se possono essere interessanti per il tuo pubblico. La due ruote motrici esiste con due prezzi e due tipi di batterie. Da 54 kW vuol dire 451 km di autonomia reale perché valutata in base ai nuovi criteri WLTP, e la 72 kW, come quella che abbiamo dietro di noi, che è identica alla fine, molto simile alla 54, con ben 592 km di autonomia, ed è tantissima. Attenzione, l'autonomia è media perché nel ciclo city, quello da città dove poi le vetture elettriche tutte si destreggiano meglio, superiamo gli 800 km con una carica di corrente. È veramente tanto rispetto anche al nostro precedente modello, è un salto a piedi pari. Poi abbiamo la versione 4 ruote motrici. In questo caso due motori elettrici, uno sull'asse anteriore, uno sull'asse posteriore, 343 cavalli di potenza e abbiamo un'autonomia, parliamo sempre la globale, di 490 km, e sono veramente tante per una vettura a trazione integrale permanente, parlando di Subaru. Questi un po' i dati.
1: Questa è la filosofia che è rimasta, infatti nella conferenza stampa è stato puntato molto su questo, filosofia Subaru che rimane quattro motrici, affiancare un due ruote motrici anteriore per anche avvicinare forse un pubblico che a Subaru non arrivava.
0: Sì, io mi sono accorto nella prima settimana questa di commercializzazione, mi stanno arrivando clienti che non sono interessati alle quattro ruote motrici, non ne hanno mai neanche avute, quindi probabilmente come una cosa che non hai mai avuto non ne senti la necessità, però si sono avvicinati al prodotto, al marchio, perché mi dicono si è avvicinato anche lui a loro. E ben vengano tutti quelli che la vogliono comprare, venite. Poi se venite per il 4 ruote motrici siete i miei clienti storici, se venite per il 2 o perché vi piace la linea fate voi, cioè io non ho problemi.
1: Ma infatti parlando di linee azzecchi quello che secondo me è quello che colpisce di più. È una linea giovanile, ma nella tradizione.
0: Allora, è una linea un po' di rottura rispetto ai nostri canoni. Subaru ci ha insegnato però nel tempo ogni tanto a darci delle scosse, addirittura a volte erano, lo dico, i giapponesi mi tirano l'orecchio, a volte brutte, però o la amavi o la odiavi. Concettualmente però il prodotto era eccellente, eccezionale. Oggi la vestono in questa nuova veste diversa dagli altri prodotti che abbiamo, che piace, sta piacendo molto.

0: proprio al cliente Subaru, ma anche al cliente non Subaru, e siamo proprio agli inizi della commercializzazione, perché vedi comunque tra le spalle alte l'altezza da terra, perché siamo
1: Bellissimo.
0: molto alti da terra come luce sotto, nonostante sia una vettura elettrica, i canoni di Subaru ci sono tutti.
2: Stiamo parlando di 21 centimetri, che non è poco per una vettura, chiamiamola, parliamo dell'uso quotidiano in città, i marciapiedi piuttosto che tutte le
0: Le buche.
2: buche, i dossi dissuasori, cioè tutte queste cose. Avere un 21 centimetri di attacco non è poco.
0: Ma sai, io ho tanti clienti, beati loro, che hanno la seconda casa, magari la casa ereditata dal nonno, qui su nelle nostre valli, e mi dicono: sai, è tutto bello, gli ultimi 200 metri, disastro. Meno male con la Subaru perché è alta, perfetto, potete prenderla anche elettrica, va bene uguale, anche perché l'ho provata su una pista di fuoristrada con i giornalisti, con Subaru, con i nostri piloti della scuola di pilotaggio Subaru, e le doti sono ancora eccellenti ed eccezionali, sia nel due ruote motrici, non parliamone del quattro ruote motrici.
2: Sì, infatti ti devo dare conferma perché anche io l'ho provata su un crossodromo, eravamo alla Malpensa, un crossodromo storico, con la presenza realmente di una facilità di guida che rimane Subaru, una potenza che ti porta fuori da percorsi sicuramente brutti. Direi che a questo punto facciamo una piccola pausa, avremo il servizio che abbiamo fatto durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche il tuo presidente Nicola Torregiani, che ci ha fatto un, chiamiamolo, piccolo ingresso di quello che è la nuova filosofia, e al rientro faremo vedere, e quindi ci presenterai un po' di più la vettura.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
5: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
6: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Amici di Motore a 360 gradi, siamo oggi alla prova dell'Uncharted, la nuova Subaru totalmente elettrica che va a affiancare a quella che era stato il primo modello Solterra. Uncharted è il primo modello che, per quanto riguarda Subaru, è anche un ritorno a trazione anteriore, perché tra i propri modelli ha anche una possibilità di avere le due ruote motrici. E ovviamente rimane quello che è la caratteristica di Subaru, quattro ruote motrici. Le tre motorizzazioni disponibili riguardano sia le due ruote motrici che la 4. Chiaramente la 4 ha una motorizzazione che è talmente

0: performante ad arrivare a 343 cavalli, partendo dai 167 della due motrici, chiamiamolo entry level. Come sapete non è mai entry level per quanto riguarda Subaru, perché ponendo la sicurezza al centro di quello che è il mondo Subaru, rimane tutte quelle che sono le dotazioni di sicurezza e il miglior entry level che abbiamo nel mercato, per poi arrivare al top di gamma con passaggio per esempio con il tetto panoramico. Però tutte quelle che sono i dispositivi, partendo dal discorso X-Mode, partendo dal safety, le 3S come vengono chiamate, sulle sicurezze, Subaru rimane al top di gamma. Dicevamo, totalmente elettrica, un modello che, come ci è stato spiegato, vuole anche avvicinare una clientela più giovane, con delle linee che, come vedete, molto accattivanti, con delle spicolosità che a volte sicuramente possono essere una particolarità, ma che rendono la vettura una vettura unica. Qui la vedete in versione utilizzo, qui dove siamo a Cardano al Campo, a un crossodromo, che è il suo pane, avendo un punto d'attacco mantenuto a 21 cm, che è il top della categoria, quindi per la possibilità anche di uso in fuoristrada senza avere problemi. Chiaro che poi con la trazione X-Mode e il 4 motrici rimangono tutte quelle che sono le caratteristiche di Subaru. Bene, nel corso della giornata vedrete le immagini che faremo qui sul campo prova che Subaru ha predisposto, Subaru Italia, nella persona del suo presidente Nicola Torresani e di Andrea Placani, che è l'anima di questa presentazione, fatta la stampa per il modello che è già disponibile da giugno presso i concessionari per poterla visionare. Quindi Subaru vi aspetta a vedere questo nuovo modello, che è la continuazione della filosofia Subaru.
1: Definiamo Uncharted come una vera Subaru che rispecchia i valori di Subaru, safe, fun and tough, semplicemente in un formato tecnologico differente, non più un motore box e trazione integrale symmetrical wheel drive, ma un powertrain elettrico. La definiamo anche come una bella sfida, un'opportunità per allargare il portafoglio clienti grazie alla trazione anteriore, quindi ci affacciamo anche al mondo delle flotte, che fino ad oggi, diciamo, non è stato il nostro cliente principale. Un'opportunità, perché la trazione anteriore è in aggiunta, non è certo in sostituzione alla trazione integrale, che andrà incontro alle esigenze d'acquisto dei nostri clienti storici.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metalcondotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metalcondotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: Allora, siamo rientrati. Direi che adesso Gianluca presentiamo la vettura perché è talmente bella e è talmente che l'hai voluto usare come termine di rottura, anche se secondo me è innovativo ed è vero. Subaru ha questa caratteristica di andare certe volte oltre quelli che sono i suoi schemi. Presenta un po' quella che sono le linee massime di guida di questa vettura.
1: Allora, come hai detto tu Roberto, infatti utilizzo questo termine di rottura perché poi la vedrete sia esternamente sia internamente rispetto al prodotto classico di chi conosce questo marchio.

è stata veramente stravolta. È vero, come abbiamo detto prima, loro sono abituati ogni tanto a fare proprio dei change, dei cambi completi. In questo caso ovviamente dovevano rifare quello che è il frontale, togliere la classica mascherina, ma rimane il mio marchio di Subaru, quindi le Pleiadi, le stelle guida, quello è necessario. E hanno fatto questa linea molto aerodinamica, proprio voluta per un discorso di

0: Senti, partiamo dai fanali Matrix, quindi dei fanali di ultimissima generazione adattivi. Ha il frontale imponente ma nello stesso tempo sfuggente per quanto riguarda l'aria, il cristallo parecchio inclinato con tutti comunque i dispositivi di sicurezza attiva ben presenti, nella vettura esposta anche il tetto bicolore nero, qui i colori si possono avere a seconda dell'allestimento o bicolori o tinta unita, poi quando verrete a trovarci o mi chiamate ve lo spiego, che alleggerisce il tetto nero rispetto al colore ad esempio arancione che abbiamo qui, l'intera linea e secondo me il gioco delle onde creato anche sulle fiancate è perfettamente riuscito, ma nel bene, perché come dicevo Subaru è capace di stupirti anche nel disegnarla proprio non bellissima, in realtà questa è per me e chi l'ha vista stupenda.
1: Ma per interromperti, vedere questo, chiamiamolo SUV coupé, il primo impatto, penso che la richiesta che ti farà sia il cliente Subaru che non solo, toglie bagaglio?
0: Beh, allora, un baule sicuramente con taglio verticale mi dà qualche centimetro cubo in più di spazio in altezza, non toglie nulla sul basamento, sulla piattaforma e fino dove c'è il vetro, perché lì la misura è quella. Qualcosina sicuramente, perché...
1: Però poco, devo essere sincero.
0: Non è tanto, sono stati bravi a gestire, diciamo, le aree, a gestire le misure. Poi venite a vedere se vi va bene, però il taglio verticale non ce l'abbiamo, ma ti dico la verità, in questo momento su questa vettura non lo vorrei, perché è uscita bene così. Poi se vorrete più carico, allora venite tra un mesetto e mezzo, quando arriverà la nuova e-Outback, che essendo più grande, essendo più station, non è un coupé sportivo SUV, viene tagliata verticale, se ti mancano quei 20 cm di lunghezza in più e di altezza in più e qualche cubatura in più, lì ce l'abbiamo tutta.
1: Però per la categoria, devo essere sincero, ha una capacità di carico veramente notevole, siamo al top di categoria.
0: Beh, io ho visto macchine molto grandi in modalità elettrica avere dei bauli molto piccoli, per carità, qui ci sta molta... nella tecnologia delle batterie, nell'evoluzione appunto dei modelli, si impara dai modelli precedenti, l'evoluzione va avanti e oggi sono riusciti a darmi tanta autonomia, una batteria importante e anche tanto spazio nel baule.
1: Beh, quello è fondamentale, perché direi che sicuramente se essere riusciti a fare un, chiamiamolo SUV così filante, un SUV così compatto, perché anche vedendolo io mi sono stupito, perché mi aspettavo, come ogni macchina certe volte elettrica, per avere autonomia un qualcosa di più voluminoso, e invece compattezza e direi facilità di guida, perché sono rimaste le caratteristiche Subaru.
0: Sì, non sono scesi a compromessi, magari col precedente modello elettrico, sai, eravamo agli inizi, qualche compromesso l'hanno dovuto prendere. In questo caso hanno portato il vecchio know-how, le nuove ricerche, i nuovi studi. E è bella da guidare, è divertente da guidare, è sicura per la famiglia e nello stesso tempo ha tanta autonomia e ha una linea veramente, io continuo a guardarla, bella. Poi la bellezza, per carità, è soggettiva, però in questo caso è anche molto oggettiva secondo me.
1: Assolutamente sì. Ciò che è rimasto per Subaru, perché c'è in tutti i tuoi modelli, i modelli di casa Subaru, è l'abitabilità interna e poi un'ergonomia, secondo me, all'interno che è stata studiata veramente bene.
0: Allora, anche qui, come dicevamo, rottura e lo vedrete dalle immagini. Presentiamo, penso, noi per la prima volta, un volante quasi quadrato. All'inizio ho detto, accipicchia, questi hanno schiacciato l'occhio alle mode e volevano fare il coupe de teatro,
1: Formula 1,
0: il colpo di teatro.
1: Ormai sono in Formula 1.
0: E invece no, alla fine, dopo che lo guidi per un giorno, capisci per quale motivo l'hanno tagliato non solo sotto ma anche sopra, ma non ve lo dico, venite e quando la provate ve lo spiego. Poi hanno raggruppato una grossa parte dei comandi in un grande touch centrale che può lavorare tranquillamente anche con comandi vocali, perché oltre al nostro classico pubblico puntano molto ad un pubblico giovane che è molto agile, io vedo i miei figli, a gestire i tablet, quindi non si trova minimamente in difficoltà, anzi è più contento ad avere raggruppato sull'unico schermo

0: tutte le funzioni, cosa che magari a me ogni tanto mette in crisi, che dico, dov'era? Dov'è? Ma perché io sono un po' più vecchio, ma poi non è vero, perché basta un attimino seguirli e capirli, sono fatti bene anche i comandi, per cui sono molto intuitivi. Certo, non ci si deve fermare all'inizio, che vedi che hai una televisione, si può dire, all'interno che gestisce quasi tutto. Però, ad esempio, Roby, i comandi del climatizzatore, che sono touch, che sono vocali, li hanno fatti anche fisici. Perché così, quando uno dice, ma dove si accende il clima che ho caldo, tipo oggi, quello lo becchi subito.
1: Sì, infatti ho visto questo bel connubio del mantenere quello che è la bellezza di tutte quelle che sono i piaceri dei comandi manuali, ma l'utilità, e soprattutto su questo modello ho visto la vera utilità sul touchscreen, perché in molti modelli i touchscreen sono studiati male e individuabili peggio. In questo invece hanno una facilità di fruibilità che è notevole.
0: Ma infatti leggevo che le case stanno investendo tantissimo nei software di gestione delle informazioni, perché la clientela non è più sempre così reattiva, e comunque ben venga, può venire anche il settantenne, per dire, a comprarsi la prima auto elettrica della sua vita, e perché no, magari poi ne comprerà delle altre. Quindi studiano i software affinché le cose siano fatte in maniera fruibile ma moderna, cioè non voglio perdere nulla di tutte le funzionalità che io oggi ho per essere connesso, ma rendendole facili anche per chi non è nativo digitale.
1: Bene, direi che allora Gianluca, come al solito, lo devo fermare perché è un fiume in piena. Quando parla di Subaru si appassiona, perché da ogni buon commerciante appassionato di ciò che vende lo conosce in modo, e addirittura io lo conosco da tanti anni. Sul prodotto elettrico è sempre stato parallelo al mio, lo voglio, però non, ma vedo, lo vedo entusiasta su questo prodotto, come lo sono stato io nel provarla quando l'ho provata. Quindi ringraziamo Gianluca dell'ospitalità.
0: Grazie a voi.
1: E aspettiamo quindi tutti i tuoi clienti presenti e futuri e nuovi clienti a vedere questa nuova Uncharted, che è veramente un modello che non è di rottura ma è continuità della tradizione e di grande piacere. Grazie Gianluca.
0: Grazie Roberto, grazie a voi di Motore 360 Gradi, un saluto ancora al tuo pubblico.

Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato due giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione delle

0: Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute affidato al Ministero della Salute. Le preintese che passano all'esame della Camera conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre.

0: pesca con metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica, inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate, alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.
1: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su 4 ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione,

emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, 4 Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca, furto d'auto ad Atena Lucana e fuga sull'A2 del Mediterraneo. La vettura è stata ritrovata dopo un incidente in galleria nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il conducente ha abbandonato il mezzo ed è riuscito a fuggire. La copertina. Un'auto rubata ad Atena Lucana è stata protagonista di una fuga terminata con un incidente lungo l'A2 del Mediterraneo in direzione Salerno. Il conducente, dopo essersi impossessato della vettura, ha percorso l'autostrada fino al territorio di Sicignano degli Alburni, dove il mezzo è rimasto coinvolto in un sinistro all'interno di una galleria. Il furto è stato messo a segno nelle prime ore del mattino in Contrada Furchi, nell'area dello scalo di Atena Lucana. La Fiat Panda era parcheggiata davanti ad un'abitazione quando è stata sottratta. Subito dopo il colpo, il responsabile si è allontanato a bordo della vettura e ha raggiunto l'autostrada. Durante il tragitto sull'A2, per motivi ancora da accertare, il veicolo ha perso il controllo ed è rimasto coinvolto in un incidente all'interno di una galleria. L'impatto non ha causato il coinvolgimento di altri mezzi. Dopo lo schianto, la persona alla guida ha abbandonato l'auto e si è dileguata. Gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Sala Consilina hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il responsabile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell'ANAS impegnati nelle attività necessarie per la sicurezza dell'area e nella gestione dell'emergenza. Le forze dell'ordine stanno continuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'autore del furto. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Continuiamo con la cronaca e con una tragedia che colpisce da vicino il nostro territorio. Il lutto a Ottati per la morte di un anziano ucciso in Piemonte al culmine di una lite. La vittima era molto conosciuta nel piccolo centro degli Alburni. I familiari chiedono giustizia mentre gli investigatori ricostruiscono l'accaduto. Pasquale Sorrentino.
2: Una lite stradale è costata la vita ad Antonio Greco, un anziano di 80 anni originario di Ottati, ma residente da circa 40 anni a Collegno, alle porte di Torino, dove era emigrato per lavorare come operaio. La tragedia si è consumata in piazza 4 novembre, quando l'anziano stava attraversando la strada ed è scoppiato un acceso diverbio per motivi di viabilità con un automobilista di 51 anni che aveva rischiato di investirlo. La discussione è degenerata rapidamente in un'aggressione brutale. Il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, ha estratto un coltello e l'ha colpito più volte alle spalle prima di darsi alla fuga a bordo del proprio veicolo. Nel disperato tentativo di fermare l'aggressore e proteggere il padre, è intervenuto anche il figlio della vittima di 52 anni, che è rimasto lievemente ferito a un braccio ed è stato poi curato all'ospedale Martini di Torino per le cure del caso. Per l'ottantenne, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati del tutto inutili poiché è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate dai colpi di coltello del conducente dell'auto. Le immediate indagini avviate dai carabinieri piemontesi hanno consentito di rintracciare il responsabile già nel corso della notte. L'uomo ha ceduto davanti agli inquirenti confessando il delitto. La notizia dell'omicidio ha destato profondo sgomento e un sincero cordoglio non solo in Piemonte, ma anche ad Ottati, dove vive ancora il fratello. Il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Greco.

0: Paura nel Cilento per un ragazzo di 13 anni rimasto ferito dopo un trauma cranico. Il giovane, colpito alla testa da una pietra, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli ultimi accertamenti. Il servizio.
1: Momenti di tensione nella notte tra mercoledì e giovedì a Foria, frazione di Centola, dove un ragazzo di 15 anni, residente a Cuccaro Vetere, è rimasto ferito dopo una presunta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Secondo la prima ricostruzione, il giovane si trovava con alcuni amici e stava percorrendo in scooter la strada che conduce a Palinuro, quando intorno alle 23 sarebbe stato raggiunto da altri ragazzi. Ne sarebbe scaturita una lite, degenerata poi in un violento pestaggio. Stando a quanto riferito dalla famiglia all'origine dell'episodio, ci sarebbero dissapori legati ad una vicenda sentimentale. Il 15enne avrebbe inoltre ricevuto alcune minacce telefoniche nei giorni precedenti. Soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il ragazzo ha riportato una ferita alla testa e diverse contusioni al volto e al corpo. Il giovane ricorda solo in parte il brutto episodio. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, impegnate a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.
0: Proseguono gli accertamenti sulla tragedia di Riperosse a Montecorice, costata la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Maiocco. Un sopralluogo tecnico sul tratto di strada interessato dall'incidente per ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Vediamo il servizio.
1: Sono entrate nel vivo questa mattina le indagini della Procura di Vallo della Lucania sul tragico incidente costato la vita a Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Maiocco, 24, deceduti il 13 marzo scorso in località Riperosse, nel comune di Montecorice, dopo che l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada sfondando le barriere di protezione e precipitando sugli scogli. Questa mattina si è svolto il sopralluogo disposto nell'ambito dell'incidente probatorio. Sul luogo del sinistro hanno operato i consulenti tecnici nominati dal giudice, gli ingegneri Vito De Gioanna e Riccardo Maria Ivella, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e di verificare le condizioni della sede stradale e delle barriere di contenimento. L'attività peritale servirà ad accertare se le protezioni installate lungo quel tratto fossero idonee e se eventuali criticità della strada o della manutenzione possono aver avuto un ruolo nella tragedia. Attualmente sono 4 le persone iscritte nel registro degli indagati, il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, 3 dipendenti della provincia di Salerno, ai quali vengono contestate presunte omissioni nella manutenzione e nella sicurezza delle barriere di protezione. La prossima udienza è fissata per il 24 novembre, quando saranno esaminati gli esiti della consulenza tecnica.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per

0: Per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati in studio a Buonabitacolo, protesta dei cittadini sulla Tari. Un'assemblea pubblica ha acceso il confronto sugli accertamenti e sulle sanzioni contestate alla società incaricata dalla riscossione. Vediamo.
1: Si è tenuta ieri pomeriggio nel centro La Cupola a Buonabitacolo un'assemblea pubblica sulla questione Tari e alcune sanzioni che i cittadini non ritengono essere giuste. I cittadini intervenuti, circa un centinaio, si sono confrontati sulla gestione degli accertamenti Tari affidati alla Soget. Sono stati contestati accertamenti ritenuti indiscriminati e costruiti su criteri che, a loro avviso, hanno ricompreso anche elementi non previsti dal regolamento comunale, senza che vi fosse un'effettiva attività di verifica e controllo da parte dell'ufficio tributi o un chiaro intervento dell'organo politico a tutela della popolazione, così si legge in una nota dei cittadini intervenuti. Tra le proteste dei residenti, anche la mancata risposta alla richiesta di chiarimento e alle rassicurazioni fornite, secondo quanto sostenuto nel corso dell'assemblea, non sarebbero poi seguiti i fatti, alimentando un clima di crescente sfiducia verso l'amministrazione. L'assemblea si è conclusa, come si legge in una nota, con un messaggio chiaro. Buonabitacolo non chiede privilegi né promesse, ma un'amministrazione presente, responsabile e capace di rappresentare realmente la propria comunità. Quando un'intera cittadinanza smette di riconoscersi nelle proprie istituzioni, si legge nella nota, il problema non è più una tassa o un singolo provvedimento, ma il venir meno del ruolo stesso dell'amministrazione comunale. Ovviamente si attende alla risposta del sindaco Giancarlo Guercio, anche per chiarire i dubbi ai cittadini e magari per rassicurarli.
0: Ad Ascea è polemica sulla concessione del Parco Venere. Il gruppo Ascea in testa chiede al comune di annullare gli atti sulla ricollocazione della concessione e di coinvolgere Antitrust e Regione Campania. Al centro della discussione l'uso di un tratto di spiaggia libera. Vediamo.
2: Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di località Velia d'Ascea, dove nei giorni scorsi la ricollocazione di una concessione demaniale ha provocato le proteste di residenti e turisti per la riduzione della spiaggia libera. Il gruppo consiliare di opposizione Ascea in testa ha presentato un'istanza di autotutela con cui chiede al comune di riesaminare e annullare gli atti che hanno consentito il trasferimento della concessione demaniale originariamente riferita al condominio Parco Venere. Contestualmente è stata chiesta la trasmissione della documentazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Regione Campania. L'iniziativa arriva dopo le numerose segnalazioni di cittadini e villeggianti che hanno denunciato la consistente riduzione dell'arenile destinato alla libera fruizione nella piana di Velia. Secondo il gruppo consiliare, la questione non riguarda il singolo concessionario, ma il rispetto delle norme che regolano il demanio marittimo, della concorrenza e della pianificazione del litorale, oltre alla tutela del diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla spiaggia.

0: Già, nell'istanza si sostiene che il trasferimento della concessione su un'area diversa equivale di fatto al rilascio di una nuova concessione, che avrebbe richiesto una nuova istruttoria e una procedura pubblica comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ascea in testa richiama inoltre il vigente piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, evidenziando come l'area oggi occupata sia classificata come spiaggia libere, come il piano comunale prevede il mantenimento di almeno il 50% dell'arenile destinato alla libera fruizione. Per il gruppo di opposizione l'assegnazione del nuovo tratto di spiaggia determinerebbe quindi una violazione della pianificazione vigente, sottraendo spazio ai bagnanti e alterando l'equilibrio tra spiagge libere e aree in concessione. Nella richiesta viene infine chiesto al Comune di esercitare il potere di annullamento d'ufficio degli atti adottati, ritenendo prevalente l'interesse pubblico al ripristino della legalità amministrativa.
1: Ed ora una notizia legata ai risultati scolastici con due lavori di studenti legati alle radici e all'arma dei carabinieri. Dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Una tesi di laurea sul dialetto valdianese che si è discussa all'Università di Bologna. Una tesina sui carabinieri premiata dall'arma a Sassano e ancora una laurea festeggiata da un intero paese a Polla sono alcuni dei risultati scolastici che hanno destato molta attenzione nel Valdodiano negli ultimi giorni. Laura D'Amico si è laureata a Bologna con una tesi sul dialetto del Valdodiano e soprattutto sul dialetto di Polla, con interviste agli anziani del paese e ai giovani del paese per confrontare i cambiamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Il dialetto valdianese è stato così protagonista all'Università di Bologna. E ancora la storia di Rosario, che ha presentato una tesina all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone di Sassano parlando del ruolo dei carabinieri, una notizia che è arrivata fino all'arma con la compagnia di Sala Conselina, dove lavora anche il padre di Rosario Di Brizzi, e i militari dell'arma hanno voluto celebrare Rosario con la donazione di una targa. Infine a Polla, dove l'intero paese ha festeggiato la laurea di Ciro Medici.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono

0: completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Il dialetto potentino arriva su Topolino nel nuovo numero del celebre fumetto Disney. Una storia è stata tradotta nella parlata del capoluogo lucano nell'ambito del progetto dedicato alla valorizzazione dei dialetti italiani. Paola Romano.
1: Il dialetto potentino approda sulle pagine di Topolino. Il numero 3686 del celebre settimanale Disney, in uscita il 15 luglio, è disponibile anche in un'edizione speciale che propone la storia Zio Paperone, la giornata piena, tradotta nella parlata del capoluogo lucano. L'iniziativa rientra nel progetto con cui Topolino porta le proprie storie nei dialetti e nelle lingue locali italiane, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico del paese attraverso il fumetto. La traduzione in potentino è stata curata da Potito Paccione, studioso di glottologia e dialettologia, specializzato nelle colonie gallo-italiche e docente di linguistica generale presso l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato da Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana all'Università degli Studi di Torino ed esperto di dialettologia italiana. La storia è firmata da Augusto Macchetto ai testi e Giampaolo Soldati ai disegni. L'edizione in dialetto potentino è distribuita nelle edicole della Basilicata, mentre nel resto d'Italia sarà disponibile la versione in italiano. Quella dedicata al potentino rappresenta una delle quattro varianti linguistiche realizzate per il numero 3686, insieme alle versioni in friulano, perugino e campobassano. Si tratta infatti della quarta tappa di un progetto editoriale che, dopo il successo delle precedenti uscite dedicate ad altri dialetti italiani, continua a promuovere le identità linguistiche locali, offrendo ai lettori un modo originale per riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale.
0: Alla Certosa di Padula arriva Carolina Benvenga con il Carolina Summer Party. L'appuntamento dedicato a bambini e famiglie aprirà la programmazione del Certosa Village 2026 tra musica, animazione e spettacolo. Vediamo. Sarà il sorriso dei bambini ad aprire il Certosa Village 2026. Il prossimo 29 luglio la monumentale Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party con Carolina Benvenga tra i volti più amati della televisione per ragazzi. Dalle 17 il complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie con gonfiabili, animazione, artisti di strada, laboratori musicali, street food e spazi dedicati all'artigianato locale, prima dello spettacolo serale e dell'atteso meet and greet con l'artista. L'appuntamento inaugura il cuore della programmazione del Certosa Village che, dopo il prologo con Romeo e Juliet Project, proseguirà con il concerto senza fine dei Nero Avorio, omaggio a Ornella Vanoni, e vedrà protagonisti nelle settimane successive Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Sotto la direzione artistica della giornalista e conduttrice televisiva Stefania Capobianco, il Certosa Village si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Campania, capace di coniugare spettacolo, valorizzazione del patrimonio UNESCO e promozione del territorio.
2: Valdiano Volley, ufficiale il nuovo allenatore, è Nicola Baldon, tecnico padovano con una lunga esperienza anche in Serie A, a guidare la squadra del Vallo di Diano nella prossima stagione. Danila Piacasella.
3: Dopo l'annuncio dell'arrivo di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, la Valdiano Volley, che quest'anno giocherà nel campionato italiano maschile di pallavolo di Serie B, ha presentato tre dei giocatori che andranno a comporre il roster. Si inizia con il libero Emidio Carpentieri, unico rinnovo per la prossima stagione, che per il terzo anno consecutivo sarà tra le fila della squadra valdianese. L'atleta infatti ha già giocato per la Valdiano in Serie C nel campionato 2024-2025 e lo scorso anno in Serie B dopo la promozione. Si passa poi al trevigiano Andrea Marchi, che sarà il nuovo posto. Marchi, classe 2004 e 193 cm di altezza, viene da Vittorio Veneto, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nella Volley Aurora, la società della sua città. Ben presto ha iniziato a giocare per il Volley Treviso in Under 17 in Serie C. A 21 anni è esordito in Serie B con la maglia cascia e nella scorsa stagione di campionato ha militato per la SD Volley Bisignano. L'ultimo giocatore presentato è Francesco Ciaramita, il centrale che indosserà la maglietta numero 12. Il giovane pallavolista, nato nel 2002 a Milano ma cresciuto nel Trapanese, ha già già maturato diverse esperienze sul campo. A Erice, la sua città d'adozione, ha giocato per l'Entello Volley e la Sicily Beach Volley School. Più tardi ha disputato il campionato di Serie B tra le fila del Bisignano Volley. Inoltre Ciaramite, tra i nomi che hanno contribuito a rendere indimenticabile la stagione 2025-2026 della Domotec Reggio Calabria, che ha raggiunto un traguardo storico con la vittoria in Coppa Italia, il trionfo in Supercoppa e la promozione in A2 maschile.
2: E con lo sport si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica.

0: I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità del

problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera ho i brividi perché abbiamo una delle aziende più di prestigio del panorama del karting mondiale. Tra poco vi sveleremo di chi vi sto parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio, Matteo Traini, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Righi e ciao a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera ancora un'altra puntata, siamo sempre sul pezzo, una grande azienda costruttrice e campione europeo, dai. Svegliamo. Esatto. Subito.
0: Campione europeo proprio l'altro ieri, Sauro Cesetti, il nostro Mughini. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti, questa è, penso che sia una delle puntate più interessanti, anche perché il titolo è arrivato fresco, perciò ci faremo anche raccontare dove hanno lavorato, come hanno lavorato, qual è stata la selezione dei materiali e quant'altro, che sicuramente saranno stati maniacali.
0: Bene. E abbiamo con noi, ragazzi, uno dei due titolari di questa super azienda. Vi sto parlando di IPK. È con noi Daniel Sliva. Ciao Daniel.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, un grandissimo piacere averti con noi. Tra l'altro lo vedete così abbronzato perché è appena tornato dalla Grecia, lo possiamo dire. Mentre il suo team era a vincere a Sarno, lui si godeva un po' di vacanza, giusto?
3: Sì, non si può dire così.
0: Bene, Daniel, con te dopo parleremo di questa super vittoria al campionato europeo nella classe KZ, ma prima vogliamo fare un po' un salto indietro nel tempo e dirci come nasce IPK.
3: Allora, IPK nasce nel 2009, che è stata praticamente acquisita un'azienda che era sempre nel settore kart, ma che è fallita. Ma quello che per me e per mio socio è data più importante è in realtà 2023, quindi 3 anni e mezzo fa, quando abbiamo comprato dal proprietario precedente i Picati. Proprietario precedente in 2009 ha introdotto marchio Praga, quindi era lui a portare questo marchio storico della Repubblica Ceca, che esiste da 1907, era lui che ha portato questo marchio da 2009 nel settore kart. 2023, quando abbiamo comprato noi azienda, perché abbiamo visto potenziale, abbiamo deciso di spingere e di portare IPK ancora su livelli più alti di quello che è oggi, di quello che era prima.
0: Ecco Daniel, intanto qua stiamo vedendo delle immagini straordinarie della vostra sede, che ricordiamo in provincia di Verona, giusto?
3: Sì, corretto.
0: Ecco, stiamo vedendo delle immagini qui, sicuramente i nostri amanti telespettatori, amanti del karting, staranno godendo, perché insomma è veramente una factory dove non manca nulla. Sauro, tu che sei maniacale nella tecnica e ti piacciono tanto queste cose, Cosa provi a vedere queste immagini?
2: Beh, dai, è una delle aziende che guardavo sempre spesso. I telai sono bellissimi, rifiniti, saldati come si deve, maniacali su quello che è la rifinitura dei materiali stessi, tanto che l'alluminio piuttosto che il magnesio, il magnesio piuttosto che l'alluminio, più volte ben curato, cioè il telaio è bello da vedere. E non è solo bello, perché poi comunque, come ben sapete, anche anni addietro i miei rivali hanno vinto comunque campionati importanti, perciò parliamo sempre di personaggi di livello di Serie A, insomma.
0: Ecco Daniel, quali erano gli obiettivi iniziali che si era prefissa l'azienda IP Karting?
3: Obiettivi iniziali, quando abbiamo preso noi azienda in mano nel 2023, vedevamo già tanto potenziale, no, in azienda, perché veramente storicamente IP Karting si è sempre focalizzato sulla qualità, su dettaglio, su design, ma abbiamo detto c'è ancora di più e vogliamo proprio portare

0: livelli, single livelli. Ok, quindi ovviamente aumentare la produzione mantenendo la qualità e precisione di marketing.
1: Ecco, se ti dovessi chiedere, Daniel, com'è cambiata in questi anni l'azienda, cosa mi risponderesti?
0: Guarda, abbiamo proprio cominciato un progetto che noi internamente lo chiamiamo Progetto 4000. Perché Progetto 4000? Perché l'anno scorso abbiamo fatto record 2500 telai distribuiti in tutto il mondo e noi stiamo riorganizzando, ristrutturando tutta l'azienda per poter fare un giorno 4000 telai. È un progetto che è già cominciato da un anno e mezzo, progetto che durerà prossimi almeno 2 anni, ci sono vari passaggi, ma questo è il nostro obiettivo, ma focalizzandoci tantissimo sulla precisione e efficienza. Queste sono per noi le cose molto importanti.
1: Beh,
0: E una
1: diciamo,
0: cosa,
1: Daniel, che
0: Daniele,
1: se... scusa, visto che sono nuovi campioni europei, sappiamo che loro sono una grandissima azienda. Essendo campioni europei, adesso magari il marchio Formula K viene visto ancora di più. Se avete un eccesso di ordini, un boom, come fate a gestire il tutto?
0: io sono sicuro che si organizzano.
1: E beh, ovvio, è ovvio.
0: Sì, certo, devi in qualche modo devi gestirlo, devi farti le scorte. Ovviamente abbiamo nostre statistiche di quello che sono le vendite, quindi siamo in grado di prevedere certe scorte di materiali, di telai che vanno più venduti. E poi sai come funziona? Chi arriva prima riceve il materiale, primi. Nel nostro settore, i nostri clienti non vogliono il nostro telaio domani, lo vogliono ieri. Tanti appunto che ci dicono. Devi un po' adattarti, no? Dobbiamo noi un po' adattarci come aziende produttrici e cercare di soddisfare il più possibile i nostri clienti.
1: Ecco, Daniel, c'è stato un momento significativo nella vostra carriera dove avete pensato, ragazzi, siamo sulla strada giusta?
0: Guarda, è difficile dire se c'era un momento proprio così, perché io sono convinto che tutti i giorni che vengo qua in azienda, devo dire che negli ultimi 3 anni veramente mi diverto un sacco a venire qua e stare con i nostri ragazzi. Per me non è un momento singolo, per me è quasi tutti i giorni vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che stiamo migliorando. Quindi più di un momento per me è un lavoro continuo.
1: Beh, bellissimo quello che hai detto adesso, cioè che vai al lavoro col sorriso e poi i risultati arrivano di conseguenza. Quanti siete in azienda, Daniel?
0: Allora, oggi siamo 25 persone qua in fabbrica e circa altri 25 che gestiscono, che sono divisi tra i nostri team. Quindi possiamo dire 25 fissi, 25 racing, una cinquantina di persone. Ma sai, io più di dipendenti mi piace chiamarli una famiglia. Io veramente cerco di gestire l'azienda come una famiglia, da minimi dettagli, quando i nostri dipendenti hanno compleanni, sai, ricevono qualcosina, o cerchiamo veramente di essere qua come una famiglia, e io cerco di educare i nostri dipendenti, dire sempre, quando pensate di azienda, non dovete pensare che è mia o di mio socio, dovete pensarla come fosse vostra.
1: E questo è una bellissima cosa.
0: Questa è veramente una bella, bella cosa.
2: Anche perché riesci a ottimizzare le sinergie di tutti e soprattutto non lasciare niente indietro. Perciò anche qui sulla ricerca dei materiali e quant'altro, come lavorano, cioè se l'occhio, tra virgolette, passatemi il termine, non viene, non, il problema non viene colto subito, poi passa anche, e poi quando arriva il reparto corse o arriva il cliente, non ha la stessa, diciamo, prestazione.
1: Esatto. Ecco, tra l'altro, Daniel, voi siete produttori e titolari di quattro brand, OK1, Praga, RS e Formula K. Qual è la filosofia che lega tutti questi quattro vostri brand?
0: Allora, tutti e quattro questi marchi sono i nostri bambini, ok? Quindi vengono trattati ugualmente. Quindi vuol dire che il materiale, qualità, tutti e quattro ricevono stesso trattamento. Ma commercialmente noi vediamo che sia marchio Praga sia Formula K ci fanno maggior parte del nostro fatturato. Quindi quindi maggior parte

0: parte dell'evento. Giusto dire che oltre a questi quattro marchi, noi abbiamo, io quasi lo chiamo come quinto marchio, che non è proprio nostro, che è marchio Tillotson, che è un'altra nuova categoria, quattro tempi, e noi per Tillotson abbiamo una collaborazione molto stretta, ci conosciamo bene con il proprietario di quel marchio di azienda, quindi, e noi produciamo i telai anche per loro, quindi lo consideriamo come nostro quinto marchio.
1: Insomma,
2: E una
1: una bella
2: cosa, Daniel,
1: famigliola.
2: secondo me il Tirson viene dopo come vendite dopo Praga e Formula K, vero? Perché sta prendendo molto piede questi campionati qui, eh?
0: Matteo, hai assolutamente ragione. Questo campionato lo abbiamo sviluppato un po' insieme con Tillotson, che ci chiedevano, quindi io veramente lo considero come un progetto insieme, ma per me è un progetto perfetto che si posiziona tra quello che sono i rental e quello che sono le nostre gare a alto livello di due tempi. Quindi all'inizio qualcuno poteva pensare che Tillotson è quasi una concorrenza a due tempi, ma non è così. Anzi, è al contrario, vediamo tanti piloti che partono da rental, ma due tempi subito sono troppo per loro. Quindi passano tramite Tillotson utilizzando telaio e motori a quattro tempi. Quindi è una categoria che porta nuovi piloti nei due tempi.
1: Beh, questa è una bellissima cosa. Ecco, quali sono i controlli qualità più importanti prima che un telaio lasci la vostra azienda, Daniel?
0: Allora, noi controlliamo 100% delle scocche dopo processo di verniciatura. Ok? Quindi tutte le scocche vengono misurate. Viene rilasciata, noi la chiamiamo una checklist, dove c'è scritto il numero di serie, chi ha controllato, cosa è stato controllato, quali erano le misure, e questa checklist viene archiviata nel nostro sistema. E ovviamente questo era per le scocche, ovviamente anche i vari componenti, quelli principali, quelli più importanti, hanno il suo controllo.
1: Beh,
0: Io
1: ragazzi, qui stiamo parlando della BMW o della Mercedes.
3: Beh, ma guarda che un'azienda di questo livello qui si evidenzia a differenza degli altri per questo, perciò dare un supporto, dare una qualità, dare una certezza a coloro che acquistano. Io ho una domanda invece un pochino più curiosa, se mi permettete. Prima, tornando indietro un attimino, diciamo che i clienti chiedono più Praga e Formula Kart rispetto agli altri, no? Giusto? Ma per quale motivo te lo siete mai chiesto? Avete fatto un sondaggio? Diciamo per capire perché, più o meno, o perché sono quelli che si prestano di più per i pneumatici che abbiamo oggi, non lo so.
0: Ma guarda, motivo alla fine nasce un po' anche da parte nostra, nel senso Praga e anche Formula K sono stati sempre spinti un po' di più, nel senso abbiamo sempre creato il Racing Team Praga, oppure adesso Formula K, soprattutto per le categorie KZ, quindi questo anche è anche un po' la risposta. Poi ovviamente avere più marchi ti dà un vantaggio. Se per esempio in Australia abbiamo già il nostro rivenditore Praga, posso aggiungere un altro rivenditore Formula K e così via anche per altri marchi. Quindi
3: Ah,
0: anche questo è un motivo per cui avere più marchi. Ma perché Praga Formula K? Perché anche noi stessi abbiamo spinto un po' di più questi due marchi.
2: e quindi la scelta di Davide Forè, io almeno l'ho percepita così, il nostro caro amico Davide con RS, diciamo, è per anche rilanciare il marchio RS Carte, giusto?
0: Esatto, ma
2: E
0: questo.
2: dico una cosa, ci sentiamo spesso, sono rimasto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di motore materiale. Quando sta andando forte quest'anno Davide? Perché per la
3: Sì.
2: sua età, correre in WSK, fare delle gare con i ragazzini di 20 anni, 18, lui oltre 50 anni, poi Davide al telefono 20 minuti, si parla, perché io gli ho fatto i miei complimenti e mi ha detto: Matteo, il materiale, ha detto, io ci metto le mie esperienze e tutto, ma ho un grande materiale che sono riuscito a sviluppare insieme a loro e mi trovo veramente, veramente bene. Queste le parole di Davide. E quindi sono felice anche perché sta andando veramente forte.
1: Poi, infatti,
0: Sì,
1: alcune immagini di Davide, scusa Daniel.
0: infatti ci sono alcune immagini di Davide con il nostro team NGM RS. Abbiamo praticamente creato insieme. A me non mi piace chiamarli team satelliti perché non è così. Per me, questi team che stiamo creando sono

0: sono proprio come team nostri, nel senso Nico Biasuzzi che gestisce team NGM è qua da me, da noi praticamente quasi ogni tanto anche 2 volte a settimana per ragionare, per fare sviluppo insieme. Quindi abbiamo deciso di spingere anche marchio RS e abbiamo messo Davide con team NGM nel campionato italiano quest'anno.
1: Beh, insomma, questo qui è una bellissima cosa. Insomma, avete l'occhio lungo anche per i talenti. Insomma, Davide non ha bisogno di presentazioni, però vincere poi non è mai facile, soprattutto lo possiamo dire alla sua età. E voi gli state dando, come diceva Matteo, del gran materiale. Ecco qui la tuta RS, di uno dei brand di IP Karting. Bene, ragazzi, io andrei avanti perché non solo grandi piloti del passato, ma anche del presente che sono in Formula 1, tipo Russell, ha corso con voi con OK1, giusto?
0: È vero, anche qua in ufficio ho ancora la foto. Se mi ricordo bene, era la gara di Las Vegas, scusa, di Las Vegas, e lui ha vinto, adesso non mi ricordo che categoria, con il nostro marchio OK1. Sì, questo era quando ha cominciato, vedi che c'è logo Praga qua. Sì, questo secondo me è la foto di Las Vegas, dove qua abbiamo George Russell. Quindi sì, è bello avere ovviamente ragazzi così che corrono con te e dopo li vedi in Formula 1. Soprattutto per noi, perché noi alla fine tra protagonisti più grandi nel kart siamo quelli più giovani come aziende, no?
1: Eh
0: Per
1: sì,
0: le
1: infatti.
0: aziende storiche che hanno 30 anni è più facile avere già una serie di
1: Una
0: pilotini così.
1: storia. Esatto.
0: No, e adesso cominciano ad arrivare, quindi dobbiamo ancora lavorare su questo.
1: Tra cui Daniel, pilota Red Bull, Ajar, che ha iniziato con il telaio Praga da piccolino, e so perché chiacchierando con Daniel è uscito fuori questa curiosità, che ogni volta che deve rimettere il sedere sul kart per andarsi ad allenare anche adesso che è in Formula 1, Daniel, mi prepari un Praga, è giusto?
0: Sì, era praticamente così. Un anno e mezzo fa, sì, ci ha chiamato e ha chiesto: guarda, sai, il mio primo telaio quando ho cominciato, esatto, è proprio lui, era Praga, quindi sono rimasto affezionato, posso fare qualche test con voi? E ovviamente abbiamo detto sì, vieni e ti facciamo divertire.
2: Ecco
1: Ecco.
2: Daniel, toccando questo punto, dicevamo delle aziende storiche, voi siete giovani ma già vincenti, no? E parlando di piloti di Formula 1, voi come vedete, siete aperti se magari adesso un Ajar, un Russell, adesso non so, o magari un futuro vostro pilota che adesso corre in kart che andrà in Formula 1 e lui vi chiama facendo un marchio proprio, siete di mentalità aperta, magari come molti, che molti non lo vogliono fare, magari altri lo fanno, no? Tipo, la Doni fa diversi per alcuni piloti. Voi siete
0: Allora, ho
2: propensi oppure no?
0: capito la domanda. Allora, io penso sì, ma c'è un ma, perché per me, per far funzionare marchio di pilota Formula 1, quel pilota deve decidere che in qualche modo è coinvolto e vuole portare avanti quel marchio, vuole spingere, ok? Perché non è solo nome che metti su adesivo, deve esserci proprio una presenza di quel pilota. Okay? Non sto dicendo ogni gara o fare
2: No.
0: come driver coach, ma deve esserci una presenza, un'attività che proprio si vuole, che vuole portare avanti quel marchio. In quel caso sono propenso o
2: Hai
0: siamo propensi.
2: colto un bellissimo punto perché penso un 70-80% sappiamo che danno solo il marchio. Uno dei pochi che poi ha tralasciato di ex piloti di Formula 1, perché adesso è un ex pilota di Formula 1, in una nostra puntata è stato proprio Robert Kubica, che lui voleva stare al di dietro di ogni sviluppo di tutto, e poi purtroppo non è riuscito ad andare avanti, però era forse uno dei pochi che voleva seguire il suo marchio insieme all'azienda. Quindi ecco qua.
1: Senti Daniel, adesso che stiamo vedendo queste bellissime immagini di Ajar, se la cava ancora bene sul go-kart?
0: Sì, certo. Non posso rispondere diversamente anche, o no?
1: No, che il telaio e il motore vadano bene, sono sicuro, ma il pilota lo metto in dubbio.
3: Vabbè, però Riccardo, devo dire la verità, in Formula 1 di fianco a Verstappen si sta comportando bene, perciò adesso
1: Assolutamente.
3: apro e chiudo.
2: E è stato anche avanti un bel tratto.
3: Apro e chiudo questa parentesi, insomma, non è mi ha stupito questi ragazzi che comunque

0: hanno un'evoluzione tremenda, perciò imparano subito e tanto. Ma rimanendo un po' sul discorso nel nostro mondo del karting, sono contento perché comunque Praga, il nostro amico Cash che conosco benissimo, secondo
1: Anch'io.
0: me è un valore aggiunto storico perché ha la visione all'esterno, riesce a far gruppo. Io ho avuto dei rapporti con lui bellissimi, perciò grande persona perché ho rivisto adesso le foto e c'è lui, e allora mi è tornato in mente lui.
1: Spero. Bene, tornando un attimino all'azienda, so che col curiosone del nostro Mughini, Mauro Cesetti, ha qualcosa da chiederti sul magnesio, l'alluminio?
0: No, vabbè, la curiosità è sempre tanta, anche se bene o male faccio finta di quello di non capire e di non sapere, però su quale criterio si basa adesso con queste ultime generazioni di pneumatici? Meglio il magnesio rispetto all'alluminio o viceversa? Cioè, sono punti tecnici importanti perché sappiamo benissimo che per fare i gusci magari del retrotreno, perciò che vanno sugli scatolati, alcuni usano più il magnesio rispetto all'alluminio o alcuni viceversa. Oggi che direzione avete preso voi e perché questa direzione, se ci potessi spiegare il motivo?
2: Noi come azienda, guarda, noi siamo 90% di alluminio. Bisogna dire una cosa molto importante. Dire solo alluminio non vuol dire niente perché abbiamo vari tipi di alluminio. Noi per certi componenti utilizziamo le leghe di alluminio che si usano in aeronautica. E
1: Caspita.
2: se usi queste leghe di alluminio, per me o per noi, come facciamo sviluppo dei nostri prodotti, vanno meglio di magnesio. Ripeto, 90-95% anche di nostre vendite, anche quello che usa il nostro team, sono queste leghe di alluminio.
0: Perciò c'è una ricerca maniacale anche dell'alluminio, della giusta flessibilità o durezza o quant'altro. Perciò ottimo. Questo la gente non lo sa. Perciò ecco perché sono cose molto importanti da sapere e che secondo me valorizza poi il materiale e il telaio stesso.
3: Io volevo fare una domanda al volo a Daniel, visto che stiamo parlando comunque sul telaio, purtroppo, no, purtroppo, chi fa da padrone è il materiale, no? L'alluminio. Vi è capitato mai, oppure vi ne siete accorti perché una partita di una lega di alluminio, una partita che non era performante e inizialmente in produzione, avete riscontrato che comunque avete dei macchinari o proprio in pista riuscite a vederlo, magari che c'è sta una partita che non è di buona produzione, vi è mai capitato?
2: Allora, viviamo in vita reale e ci sono le tolleranze, quindi ogni lotto che ricevi può avere le tolleranze diverse. Per fortuna siamo in grado di accorgersi durante la lavorazione, perché là vedi già la differenza, ma anche questo, per avere quel range di tolleranza più basso, anche questo dipende da fornitori che hai. Quindi dopo con tempo, con esperienza, devi selezionarti i fornitori che sei sicuro che ti mantengono quel range di tolleranza e quello che proprio ti serve. Per fortuna, ripeto, sono le cose che riesci a accorgerti già durante la fase di lavorazione. Quindi così non rischi di fornire ai propri clienti il materiale non performante.
1: Daniel, io ho una domanda un po' da farti sul mercato piloti, poi parleremo del campionato europeo durante il corso della trasmissione. Puoi anche non rispondermi, ma c'è un pilota nei sogni di Daniel Sliva che vorrebbe insomma indossasse la tuta o Praga o Formula K o RS o K1?
2: Allora, qua uso quella facoltà di non darti un nome, ma rispondo un po' diversamente. Adesso devo dire che sono contento dei risultati in KZ, ma già dall'anno scorso, nel senso siamo costanti, siamo sempre là davanti e questa vittoria di ieri di Europeo era proprio la ciliegina sulla torta, ma dove vogliamo focalizzarci ovviamente come azienda è la categoria mini e anche le categorie OCAPO. Ripeto, abbiamo preso in mano seriamente azienda 3 anni fa, era maggio 2023, sono 3 anni fa, quindi dobbiamo costruire tutto passo dopo passo. Quindi adesso abbiamo presenza importante in KZ, adesso dobbiamo completare altre categorie.
3: parlando di piloti, vabbè, Denner sappiamo tutti che è velocissimo, a me piace molto, ce l'hanno diversi, ma kayak.

0: Mi piace molto come ragazzo, come pilota. Esatto,
1: È vero che quando ha giorno giusto, quando è
0: all'europeo si è un
1: tranquillo.
0: po', però è velocissimo, grintoso. Magari l'ultimo europeo non ha dato quello che di solito dà, però mi piace molto come pilota Daniel.
1: Sono
0: Bene,
1: d'accordo.
0: ragazzi. Noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, Daniel, al nostro rientro ancora tantissima IP karting e segreti, innovazioni, futuro e il campionato europeo di Sarno che li ha sanciti come appunto campioni europei. A tra poco, pubblicità e poi rientriamo con ancora tanto karting per voi.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo.
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale. La tua auto è pronta.
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E rieccoci nuovamente in questa super puntata di GoKart TV News, o le vinco o le capoto, con un super ospite che è Daniel Sliva di IP Karting, eccolo qua. Allora, Daniel, ci stai facendo vivere per il momento, almeno dal mio punto di vista, non so se i miei compagni di viaggio sono d'accordo, una super puntata, perché stiamo entrando in una delle super aziende di questo mondo. Abbiamo parlato di piloti, ne parleremo anche dopo, insomma, veramente bella. Siete d'accordo, ragazzi?
0: Io quando si parla di tecnica, no, Sauro, queste cose qua è il pane nostro, nel senso che ci
9: Guarda,
0: piace.
9: moltissimo. A me mi piacerebbe delle volte andare più a fondo, ma so benissimo che dei segreti non si possono neanche raccontare più di tanto, perché poi quando correvo io i segreti non si potevano dire più di tanto. Però l'Ackermann, quanto siamo arrivati oggi come gradi, una volta eravamo tra i 18 e i 20, magari con questi pneumatici sono aumentati. Non so i Brinner di durezza dei telai, una volta eravamo, quando correvo io, oltre i 100, oggi siamo arrivati intorno ai 60. Penso perché si modifica sempre le situazioni per i pneumatici che sono omologati nel momento, in quell'anno, perché poi noi avevamo delle carcasse molto rigide, serviva un telaio molto rigido per poter spingere sulla carcassa per lavorare bene tutto. Oggi è cambiato il mondo. È cambiato anche il mondo dei freni, perché che nessuno lo racconta mai, ma una volta

0: volte il kart mi dicevano che dovevo rallentare, oggi invece per fare un'ottima staccata, un'ottima frenata, devo avere una frenata efficiente ma soprattutto bilanciata, perché sennò rischi di non fermarti o andare oltre, perciò non è facile, eh? Cioè, ci sono
1: Saulo,
0: tante cose.
1: Mi è venuto in mente anche una cosa che non abbiamo mai parlato, senza fare nomi, di brand, ma anche il fattore sedili, perché molti pensano, certo, che il sedile, oltre come comunque appoggiarlo nel kart perché hanno delle misure standard e tutto quanto, ma anche la durezza, la morbidezza dei sedili influiscono tantissimo sul telaio e se ne parla veramente poco.
2: Con Ajar stavano proprio lavorando sul sedile, sulla pedaliera, sul sedile, quindi insomma ci sono tanti segreti. Tra l'altro con i P-Karting avremo modo di averlo come ospite parecchie volte durante l'anno, quindi magari anche voi nei commenti ci potete scrivere
1: esatto,
2: cosa volete sapere, no? Bene, Daniel, nel 2012 va detto che arriva una super vittoria per voi nel KZ1 con Bas Lammers, dove conquistate la vetta del mondo. Cosa ricordi di quei giorni?
3: Vero, è vero. No, mi ricordo che era a Sarno, se mi ricordo bene. Certo, era proprio la prima grande vittoria per marchio Praga, quindi era un'emozione importantissima, nel senso, sono veramente belle cose. Per marchio nuovo che è appena nato, nel senso appena stato inserito nel settore kart, era una vittoria molto importante.
2: Ecco, tra l'altro vittoria che poi arriva anche nel 2020 con Iglesias, giusto?
3: Sì, è vero, 2020, quello era invece con marchio Formula K, qua a Lunato con Jeremy Iglesias, quindi anche questo gran risultato.
2: Ma ascolta, visto, diamo un po' la cabala, no? La cabala, siete per i numeri pari, allora il 2012, poi il 2020, nel 2026 state facendo molto bene, siete già campioni europei, ci pensi al mondiale? Adesso siamo sotto, eh?
3: Ovviamente, guarda, non si può non pensare, soprattutto dopo questo weekend che abbiamo visto, che non era una fortuna, no? Ogni tanto può succedere che qualche vittoria, perché c'è la fortuna, ma il weekend scorso era bellissimo, perché ha dominato, abbiamo dominato.
1: Sì.
2: Ma pensavate di essere così competitivi?
3: Ma in realtà io qua dicevo ai miei ragazzi, allora voglio vedere quel momento che un po' quella sfortuna ci abbandona, perché io posso adesso farti elenco di 5 gare negli ultimi 6 mesi quando eravamo proprio sfortunati. Già Daniel stesso questo anno WSK era primo e c'era un piccolo problema sulla candela del motore, quindi in finale si è fermato. Una cosa molto simile a Las Vegas con Foré, che anche là. Quindi io penso fare elenco di 5-6 gare dove proprio abbiamo o non siamo riusciti a arrivare dove volevamo perché c'era qualche picco, ma io quasi lo chiamerei come sfortuna. Quindi sono contento e spero che adesso l'abbiamo lasciata in passato e andiamo avanti così come questo weekend.
1: Che poi Daniele, te lo potrebbe dire anche Sauro, almeno noi ex piloti, quando si faceva pole, vittoria delle manche o prefinale o superitte, che adesso sono superitte, guarda, l'80-90% la paura era che la finale non la vincevi quasi mai, no, Sauro? E
0: beh,
1: ieri ho pensato, dico, speriamo che, perché comunque delle volte capita così, invece sia l'altro pilota KZ2, Kimi Tanik, lo stesso il campione europeo, ma lo stesso Emilien Denner hanno dominato dalla pole a tutto il fine settimana, quindi meritatissimo, meritatissimo.
0: Ma la mia domanda è questa: come la vedi, cioè, guardando verso il futuro, no? È rimasto poco il campionato del mondo. La pista dove andrete a fare il campionato del mondo più o meno ha le caratteristiche di Sarno. Porterete qualcosa di nuovo o di ritoccato o ripartirete sempre con questa base per poi muovervi pochino pochino lì attorno a quello che avete?
3: Allora, il nostro caso, sviluppo è una cosa proprio continua, quindi non ci fermiamo mai. Poi bisogna dire che squadra che vince non si cambia, vero? Quindi è più

0: sulla base di una evoluzione di qualche pensiero, ma voglio dire, adesso abbiamo dimostrato che la base c'era, la base è solida, quindi sì, profilo della pista, dobbiamo un po' anche prendere in conto le temperature, perché un discorso è Sarno, giusto? E un discorso è Le Mans.
1: Le
0: Perché come vediamo adesso quando si fanno le qualifiche, ma non parliamo più decimi, vero? Noi abbiamo, l'anno scorso abbiamo perso 2 pole position per un millesimo.
1: mani. Ciao.
0: Quindi veramente sono tutti piccoli dettagli che contano.
2: Senti, a livello motoristico, non abbiamo ancora parlato. A chi vi affidate? Con quale casa?
0: Allora, noi già team si chiama Formula K SRP Factory Team. Okay? Perché abbiamo fatto questa joint venture, quindi ripeto, no team satellite, abbiamo proprio fatto joint venture con preparatori tedeschi SRP, con proprietario Mike, e che abbiamo questa collaborazione. E di nuovo, noi mandiamo i nostri dipendenti, lui manda suoi, quindi è una sinergia di due gruppi che lavorano insieme. Per dirvi una curiosità, quando firmiamo contratti con i piloti, ci sono tre firme. C'è pilota, c'è Mike e c'è la mia firma, ok? Quindi abbiamo proprio creato questa sinergia che funziona per me molto bene. Abbiamo creato questa sinergia insieme.
1: Però Daniele, avete visto l'occhio lungo perché SRP sono anni che comunque stanno ai vertici insieme. Adesso avremo lavoro settimana prossima, ma SRP è un bigliettino da visita importante a livello motoristico, secondo me.
2: Tra l'altro qua stiamo vedendo proprio le immagini dell'Europeo, dove ci sono naturalmente tutte le case lì
1: Ecco
2: davanti.
1: Gaia, che volevo fare una cosa, scusa Riccardo, vedendo questa immagine di Gaia con Gaia, no, qui vabbè. Voi avete usato il doppio radiatore oppure no? Perché molti l'hanno usato, molti no, visto le temperature estreme di Sarno.
0: Se abbiamo usato, non ho capito, adesso non ho sentito
1: Ho
0: bene.
1: visto che, visto le temperature alte, adesso vedendo l'immagine, non ci avevo fatto caso, molti hanno usato il doppio radiatore e molti non. Voi avete usato il mi sembra di no, vedendo qua, almeno con Emilian. Solo un radiatore avete usato. No, perché molti per le temperature estreme avevano il
2: Sì.
1: secondo radiatore da
2: Ce n'è
1: parte del
2: uno di
1: motore, quello piccolino.
2: radiatore, ce n'è uno, vedi?
1: Sì, ma molti usavano due comunque.
2: Daniel, ci senti?
0: Certo.
2: Ok, no, ti volevo chiedere, appunto, stavamo vedendo molti telai là davanti. Tu, appunto, parlando anche dei vostri competitor, cosa ne pensi dei fondi? Voi siete fuori da questa cosa?
0: Noi siamo fuori, io ho una visione del kart. Io penso che a lungo termine sarà il nostro vantaggio. Io penso che un fondo non può gestire azienda nella stessa maniera come proprietario che viene qua tutti i giorni. Io veramente, guardate che, come hai detto prima, no? Sono stato la settimana scorsa in vacanza e io ultimi giorni non vedo l'ora di tornare in ufficio perché io proprio mi diverto di essere qua con i ragazzi, parlare di nuove cose, di sviluppo. E penso che a lungo termine un fondo può darti ovviamente una sicurezza economica, ma dopo il manager non è la stessa cosa come il proprietario che ci tiene a cuore la sua azienda.
1: E come dicevamo prima, Daniel, quando un ex pilota di Formula 1 o un pilota di Formula 1 vorrebbe fare il proprio marchio, ma se non è lì, non è la stessa cosa. E così voi. E quindi vi dà. Questa è una bella cosa. Ma chissà, è normale che con un fondo non puoi avere la stessa, no, qualità, ma la stessa visione, la stessa, diciamo, passione. Ecco, passatemi il termine.
0: Io
1: Senti.
0: sempre dico, bisogna sempre avere quella passione un po' limitata. Spesso, spesso tanta gente mi chiede, ma Daniel, tu non vieni molto spesso nella pista, in pista. E io dico sì, ma è una cosa voluta. Oltre al fatto che io sono praticamente tutti i giorni in azienda, in fabbrica, oppure vado a visitare i clienti. Ma io dopo quando vengo, non posso venire così spesso in pista, perché dopo ti prende quella emozione, quella. E dopo rischi di spendere più soldi là di quello che dovresti fare.
1: Certo, Ti fai prendere, insomma.

0: Fai bene, allora fai bene andare in Grecia. Oh.
1: Vabbè, ma è andato in vacanza, ma con la testa era sarno, eh? Non è che era
0: Guarda,
1: lavorato.
0: ero là tutto sudato, guardando tutto weekend ho seguito.
2: Quindi al mondiale delle Man ritorni in Grecia, un'altra
0: No,
2: vacanza o
0: ma
2: vai in pista?
0: se dovessi portare fortuna a questa cosa, vado in Grecia, ma no, ovviamente alle Man ci sarò, come sono pallonato, quando ci sono le gare, quelle più vicine, se riesco. Quando riesco ci sono, ma perché ci sono proprio tante attività, siamo anche partner di Rotax, quindi per Rotax Grand Finals, per la gara finale dell'anno, dove ci sono, Tillotson fa una cosa molto simile, che lo chiamano Nations Cup, ogni anno
2: Sì,
0: la
2: in
0: finale,
2: Spagna,
0: l'anno
2: dove la
0: scorso in
2: fanno? Bellissima.
0: Spagna, a Valencia, l'anno scorso erano 230 piloti, questo anno 250, quindi anche là ci sono con il nostro team, con i nostri ragazzi per dare supporto. Sai, cerco un po' di sdoppiarmi, ma non si può andare sempre dappertutto.
2: E Daniele, una cosa veloce, visto che stiamo dicendo diverse gare, come vedi questo campionato che negli anni tipo il WSK vi porta via molte energie, secondo me, di trasferto, tutto quanto, avete pochissimo tempo per sviluppare, perché se uno corre il WSK europeo, campionato del mondo e non so se ci sarà qualche altra gara, praticamente weekend liberi ne avete veramente pochi.
0: Poi subentra un'altra cosa, che per ogni campionato hai WSK, hai Europeo Mondiale, hai Italiano, campionato nazionale, ogni campionato gomme
2: Come
0: diverse,
2: diverso.
0: quindi dovresti fare sviluppo diverso. Io ho visione un po' semplice in questo caso, non dobbiamo diventare niente, esistono già le cose, MotoGP, Formula 1, tu hai praticamente calendario, tu sai che questo mese, ogni anno c'è gara in questa pista, giusto? Questa data, così tu puoi organizzarti. Io capisco che per certe piste potrebbe essere penalizzante, allora potremmo scegliere per i prossimi 3 anni, calendario già adesso, ma potremmo fare una gara a Lonato, un mese. Mese dopo possiamo fare la gara a Franciacorta e così via. Capisco che piste
2: Ma
0: dopo
2: la
0: sono molto
2: voce
0: meno,
2: delle
0: ma
2: aziende come. Quanto conta la voce delle aziende come voi e altri brand? Magari fare uno squillo, una chiacchierata con la FIA, vi ascoltano perché comunque il movimento siete voi, eh? Non è che se non ci sono piloti, case costruttrici, oppure non ci avete. Ma no, mai pensato, magari.
0: io non sono così tanto sicuro che ci ascoltano, ma ancora prima di tutto, secondo me è più difficile che noi tutti noi ci mettiamo d'accordo.
2: È quello pensavo.
0: Io addirittura pensavo di fare una, come si dice, una lettera aperta, un po' scriverlo come mia opinione e pubblicarla da qualche parte, sperando che qualcuno dice, poi scusate, tutte le aziende principali siamo qua nel nord Italia, ma non solo produttori, ma anche tutti i team privati, anche tutti i vari team inglesi hanno le sede qui. Perché devo andare a fare la gara 3.000 km al nord o al sud senza fare nomi di nessuna pista adesso?
3: Certo,
0: Perché non
3: ascolta qua.
0: posso semplificarlo? Io addirittura penserei, scegliamo una pista, un mese, primo weekend, test libero per tutti, secondo weekend, categoria OK, terzo weekend, categoria KZ. Così io mi sposto una squadra, un camion una volta e lo parcheggio per 3 settimane. E dopo scelgo, giusto? Ma faccio campionato e raccolgo punti, come Formula 1, come MotoGP. Io non sto inventando
2: E i
0: niente,
2: costi
0: niente
2: magari,
0: di
2: cioè i
0: nuovo.
2: costi per fare un campionato si abbassano, perché adesso la gente dice è impossibile, sono arrivate cifre 200, 250 mila euro, ma è normale che dietro un'azienda come voi ci sta, ecco come dicevi te, sposto una volta già sembra il camion, come ci ha detto anche Danilo Rossi, no? Ci sono trasferti in mezzo e mi ha aumentato tutto, e quindi è tutto un insieme che va a finire sul budget del pilota.
3: Ascolta Daniel, invece di fare una lettera, ma quella che la puoi fare tranquillamente, la prossima puntata vogliamo parlare di questo? Perché secondo me può essere un messaggio veramente che arriva dritto, a chi di dovere e comunque si espongono, queste problematiche che ragazzi, ci sono, cioè, ma io mi metto anche nei panni di questi, piloti come. Insomma, anche ragazzini che non vanno a scuola per settimane perché sono in giro sempre, per le piste, cioè.

0: Si può migliorare qualcosa e come diceva Teo giustamente, tutto questo farebbe sì che le tasche del pilota, insomma, siano un po' più piene, perché se hai meno spostamenti, meno weekend in giro, meno trasferte, meno giornate proprio di pista, è naturalmente
1: Riccardo,
0: si va
1: però ti ricordi
0: risparmiando.
1: questa domanda qui che io non lo concepisco, che un ragazzino andava a fare scuola privata e abbiamo avuto anche dei donne, no? Il SK, è normale che uno tira ognuno l'acqua al suo mulino,
0: Certo.
1: perché loro vogliono più gare, le piste vogliono più gare. Purtroppo entriamo in un sistema
2: Beh.
1: che sarebbe molto delicato, perché
2: Matteo,
1: anche lo stesso campionato italiano, perché si fa in 5 prove e non più in tre? Perché lo sappiamo per quale motivo, quindi dimmi, Sauro.
2: no, ma c'è anche il discorso che su tutte le categorie fanno 300 partenti, perciò, ragazzi, è un
0: Sì, hai
2: argomento
0: ragione.
2: che... Oh, invece la curiosità mia, io rimango sempre sul racing perché Davide Forè, siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre insieme, pensiamo sempre al kart, pensi sempre a migliorarti. L'azienda di pick-up, tra virgolette, la Formula Kart o Praga, quel che sia, tutta l'azienda, proprio perché ci sono vari campionati dove ci sono tipologie di pneumatici diversi, il dopo della gara, perciò il lunedì, il martedì, rimanete in pista, dato che la pista rimane gommata, e provate gli stessi telai con gommature diverse per vedere se, andando poi al campionato europeo con le Conte piuttosto che con le Vega, non c'è da stravolgere tutto o siete sulla strada giusta.
3: Spesso si fa così, quando vuoi testare la cosa migliore, come hai detto te, proprio lunedì dopo la gara, quando c'è la gomma, quando hai la condizione più simile alla gara. Perché, sai, in kart, come abbiamo detto prima, ci sono così piccole differenze che non si parla più decimi, ma centesimi o in certi casi millesimi, che conta veramente ogni piccolo dettaglio. Quindi sì, spesso rimaniamo in pista dopo la gara lunedì.
2: E questo quanto in percentuale, quanto valore dai al pilota quando scende, che la sensazione è molto fresca, ti dice sì, il telaio ha un'ottima frenata, ma mi manca inserimento, oppure appoggia bene lateralmente, ma non ho una buona stabilità in frenata o quant'altro. Secondo te il valore del pilota è importante, oppure c'è un meeting e da lì lavorate più o meno con le stesse sinergie?
3: È importante quello feedback del pilota, ma io posso dirti senza fare nomi che è un pilota, ma era pilota veramente bravo, che mi ha raccontato dopo la sua carriera attiva e mi ha detto: "Guarda Daniel, io ho vinto tante gare, sai cosa? Io non ho mai capito bene cosa dare come feedback, no?" Quindi devi un po' bilanciare, devi. Ovviamente abbiamo nostro personale, nostro team manager, nostri ragazzi che sono esperti, quindi che anche vedono, no? Anche, basta vedere anche da fuori quando guardi il telaio se si comporta bene, se non scivola. Quindi sì, ascoltare il pilota, ma avere anche, diciamo,
1: Esatto, anche perché
3: vederlo.
1: cercare di metterli via, anche perché un feedback solo da un pilota magari ti porterebbe pure fuori strada, oppure magari ogni pilota della sua vita, quindi dovresti creare una cosa un po', diciamo, che vada bene per tutti, perché altrimenti.
2: Perdonatemi, perdonatemi un attimo. Io so benissimo che Cash, se non sbaglio, è l'occhio dell'azienda in pista, giusto?
3: Sì, uno dei nostri occhi in azienda, sì.
2: Perfetto. Il Cash della situazione andrà prima o poi in pensione? Vi state preoccupando di tirare su un nuovo Cash? Oppure bisogna andarlo, come si dice, a pescare negli altri team dove pensate che ci sia buono?
3: Guarda, qua direttamente in pick-up in azienda abbiamo praticamente tre persone. Abbiamo Cesare Gastelberi, che è in ufficio tecnico, che sviluppa, quindi riceve film. Abbiamo Claudio e Cash, che spesso li mando in giro anche da nostri clienti. E poi in pista abbiamo Matthew Nero. Quindi, certo, bisogna che si pensa anche questa cosa. Per fortuna mia, per sfortuna di Cash, gli mancano ancora un po' di anni, quindi sono tranquillo che rimangono.
2: Buono, beh, allora dai, se questa è
1: Salutiamolo
2: la
1: Cash che
2: strada,
1: ci
2: va
1: segue
2: benissimo.
1: sempre, quindi diamogli un saluto a Cash.
2: È vero.
1: Sarebbe bello insieme magari a Daniel che una volta potesse venire anche in trasmissione poi.
0: Ecco, guarda,
3: Bene, va benissimo.
0: la regia puntualmente è andata sul vostro staff, alcuni, perché naturalmente non siete tutti qua davanti all'azienda, insomma, una famiglia non è un'azienda, queste cose qui, vedi, io ad esempio non le sapevo queste cose, cioè io sono abituato, sai, a vedere una gara, c'è Formula K, c'è Praga, ci sono altri marchi, ma quello che c'è dietro a un'azienda, e dalle parole di Daniel, bellissime a mio avviso, di oggi, tu non sai tutte queste cose, ed è una cosa, è una fortuna oggi raccontarle in televisione, durante le nostre puntate, perché anche oggi i possessori di un Formula K, di un Praga o degli altri brand di Picarting sanno il lavoro che c'è dietro, sanno cosa stanno comprando. Non so se la pensate come me, ragazzi.
1: No, però... giustamente, ma soprattutto ci vedono molti appassionati, non solo piloti professionisti, quindi magari ecco perché spesso diciamo di entrare nella tecnica, magari nelle prossime puntate con Daniel, perché molti non sanno tutto il lavoro che c'è dietro, magari loro vanno a acquistare il telaio, magari dicono il prezzo, ma l'ho pagato, ma dietro c'è un lavoro enorme, ragazzi, cioè dal fusello al cerchio, al telaio, alla scocca, al sedile, lo sterzo, all'assemblea, cioè è un mondo, ragazzi, quindi sarebbe bello magari man mano parlare di queste cose qua, perché vale la pena, ecco, insomma.
0: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che IP Karting non è solo telai da competizione con i suoi brand, che sono K1, Praga, RS e Formula K, ma negli ultimi anni vi siete anche proposti in maniera, direi, anche molto importante con il rental.
3: È vero, abbiamo sviluppato la nostra gamma rental con un focus sulla guidabilità e il peso. Perché nel settore rental vediamo spesso proprio quei carri a parte, no? E quando dopo cominci a avvicinarti a 200 kg di solo telaio, per me dopo perdi un po' quella guidabilità. Abbiamo in realtà anche brevettato il sistema che ne assorbe, diciamo, impatto, per cui siamo riusciti ad avere tutto telaio in complesso più leggero. Qua vediamo immagini di telai tradizionali, nel senso con motore quattro tempi, ma adesso stiamo ultimando, questo anno abbiamo proprio ultimi test pianificati per settimana prossima, anche una versione elettrica, che è più indoor, quindi telaio più compatto, ma elettrico.
1: E quale mercato, scusa Riccardo, perché sappiamo che diciamo una buona fetta di mercato ce l'ha un'azienda sui rental, che adesso tutti vanno dietro, e quindi è un mercato molto particolare, Daniel, giusto? Che non è neanche facile introdursi, quindi come state sviluppando la cosa, come magari state cercando di farvi conoscere, quale magari è il mercato più che iniziate a lavorare meglio?
3: Sì, hai ragione, qua c'è una dominanza di un'azienda, con tutto rispetto, lo fanno bene, quindi devi cercare di introdurti un po' diversamente, ovviamente devi cercare di essere più competitivo. Come ho detto prima, introdurre le cose un po' diverse, avere telaio che è resistente, ma nello stesso momento è più leggero di concorrente. Se telaio è più leggero, cosa vuol dire? Che consuma meno, il pilota o utilizzatore si stanca meno, ti compra più biglietti. Devi pensare a quei concetti per essere sempre un po' diverso di quello che è il tuo concorrente principale.
1: Vedevo però anche i gradi davanti, caster, alzi e abbassi il telaio pure.
3: Sì, abbiamo questa possibilità, quando consegni la flotta nuova in pista tu puoi fare setup proprio per quella pista, quindi è legato a quella guidabilità, ok? Che hai più esperienza, diciamo più divertimento in quella pista, che uno dei nostri clienti a Jesolo, io dico che a Jesolo è praticamente tutto pista Praga Formula K, sia negozio racing, sia tutti telai rental, da bambini fino a 200, fino a 270, quelli più veloci, fino a biposto.
0: Salutiamo Gianni Fogliato, allora.
3: No, salutiamo Gianni Fogliato.
2: Beh, comunque, a parte tutto, è un'idea geniale, perché fondamentalmente è un mercato, a me non è che mi faccia impazzire, perché sono stato sempre nel motorsport più estremo, perciò. Però Matteo, tu lo sai meglio di me, ci sono dei campionati, sono nati dei campionati, dei rental e quant'altro. Avere un go-kart più leggero, con delle prestazioni sicuramente migliori, dove uno stress è pneumatico, uno stress è pilota e ha lo stesso risultato della

0: sicurezza, a parer mio, è una genialata, ma la
1: no,
0: grande.
1: Sauro, ma questo sì, e poi il futuro per tanti che magari hanno meno budget, no? E anche noi possiamo quasi dire la certezza che faremo la gara delle leggende e stiamo optando, magari potremmo usare anche Braga o il pick up, faremo la gara delle leggende anni 90 e 2000 a dicembre, e quindi la faremo con i tender, perché altrimenti sarebbe impossibile con

0: Complimenti a chi si occupa delle grafiche del Formula K. Ben sentito.
1: Bene, veramente. Ma anche a me mi piace. Ma per dire, tutti e quattro i nostri bambini che sono dietro di me mi piacciono. Adesso le grafiche che abbiamo sviluppato mi piacciono tutte le unità.
2: Ma
0: Dicevo
2: poi
1: con
2: sai.
0: Riccardo la tuta
2: Formula K, ma anche Braga, però è bellissima. Dicevo prima che iniziavamo la puntata.
0: Poi c'è da dire che se il kart va anche forte, vince i campionati europei, è ancora più bello, eh? C'è da dire anche questo. Ma invece, ragazzi, stiamo facendo un po' di Amarcord, Bas Lammers negli anni 2012, 2013, 2014.
2: Gran
0: Insomma,
2: pilota.
0: avete fatto tanto con questo pilota, Daniel, eh?
1: Sì. Ma io devo dire che Bas era sempre un pilota eccezionale, no? Lui è proprio, come dire, lui quando morde non è proprio un pilota che ha tanta grinta, no? Sempre quella voglia di vincere.
0: Sì,
1: Poi alla fine devo dire che tutti i piloti che sono passati un po' in Hippy Karting, io ho sempre tutti ricordi positivi di tutti i nostri piloti.
2: lo stesso Jeremy che avete vinto nel 2020, no? Allonato Iglesias.
0: Senti,
1: Poi
0: Daniel.
1: abbiamo parlato di quella proprio solo vittoria, ma se io guardo l'anno scorso, Marcus Kaya è vice campione europeo in Z2, stesso Davide Foret è vice campione mondiale in Master l'anno scorso, quindi abbiamo fatto di più di solo queste, diciamo, solo vittorie che abbiamo sottolineato, nel senso siamo stati sempre là abbastanza competitivi.
0: Chiaro. Ascolta, Daniel, parlando del mondiale, che line-up schiererà i Hippy Karting a livello di piloti per questo super evento che ricordiamo quest'anno si correrà a Le Mans?
1: Guarda, andiamo principalmente con marchio Formula K perché l'abbiamo messo il nostro focus in categoria KZ. Come l'anno scorso, se mi ricordo bene, abbiamo portato 20-25 piloti, penso che avremo più o meno lo stesso numero di piloti con marchio IPK, poi si aggiunge qualche cliente privato, qualche altro cliente, quindi può esserci che vediamo anche altri marchi, adesso stiamo parlando anche di un pilota giovane che è ancora segreto per marchio RS, quindi, ma penso che 25 piloti dovremmo avere per il mondiale.
2: È ancora giovane per la KZ2? Meno, dici qualcosa, KZ, dai.
1: Non posso dire niente, ancora non posso dire.
2: Porca, adesso mi
1: Matteo.
2: fai mettere la curiosità, però ci potrei arrivare io con le mie fonti, spero, forse.
0: Ecco,
2: Ma non è italiano?
0: adesso,
2: Almeno dici una cosa, non è italiano.
1: ho due in realtà, ho due sorprese. Una sorpresa non è italiana, non è italiano. Sì.
0: Ok. Dalla regia ci fanno vedere un pilota giovane che va forte. Eccolo. Davide Foret.
1: No, ma io devo dire che Davide è veramente un personaggio incredibile. Certi
0: Bravissimo.
1: piloti, ok, fanno la gara, tutto lo possono tranquilli. Io devo dire che Davide mi chiama ogni 2 settimane e mi fa: Daniel, possiamo aggiungere qualche altra gara? Posso fare questo al campionato? Posso aggiungere qua? È incredibile nella sua età quanta voglia di correre, che proprio mi ha colpito, che è veramente una passione, che è veramente una roba incredibile.
0: Bene, ragazzi, noi diciamo che siamo arrivati in questa ora qua che è volata con Daniel Sliva di Hippy Karting. Durante il corso dell'anno l'avremo spesso come ospite. Insomma, diciamo buona la prima perché la nostra prima puntata si parla di una vittoria in un campionato europeo, facciamole più spesso.
2: Beh, diciamo che
1: ragazzi.
2: questa sera abbiamo fatto un 360 gradi, poi nelle prossime sarebbe bello entrare proprio sul dettaglio di alcuni elementi e bella veramente, bella.
3: Anche perché sono elementi chiave, che potrebbe essere il sedile, che potrebbe essere, non so, tipologie di assetto che potrebbero far comunque crescere un pochettino quelli che sono a casa, perché i piloti che sono a casa sono quelli che poi ti seguono e sono quelli più curiosi per migliorare quel decimo che gli manca per la pista dove lui corre. Perciò è importante, secondo me, perciò sono argomenti importanti.
0: Bene, io vado a ringraziare veramente tantissimo, vabbè, naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Ciao.

0: e al nostro campione europeo Daniel Sliva. Grazie mille Daniel, settimana prossima ragazzi abbiamo un'altra super puntata, quindi non mancate.
1: Sui motori, entriamo nei motori.
0: Non mancate naturalmente di seguirla. Repliche sempre su GoTV Channel, gli spezzoni più belli su Ole Vincole Capoto, sulla pagina ufficiale Instagram. E naturalmente, Daniel, io ti vorrei chiedere anche come i nostri telespettatori possono seguirvi e magari prendere anche contatti con voi.
2: Ovviamente per tutti e quattro marchi abbiamo nostro Instagram, nostro Facebook, quindi ci possono contattare, siamo attivi su questi social e li gestiamo in maniera anche quando qualcuno ci scrive messaggi, diciamo, su questi quattro social, 4 più 4, rispondiamo, quindi siamo attivi per non tralasciare qualcuno o qualche domanda, senza risposta.
0: Certo, c'è anche il sito che lo vedete in sovraimpressione in questo momento, ipicarting.com, e anche lì avete tutti i contatti delle aziende, le news, tutto quello che fa questa azienda veramente, che seppur non è nata da molto, come ci diceva Daniel, sta facendo veramente bene, bene, benissimo. Bene ragazzi, è davvero tutto, io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Daniel e l'azienda ipicarting anche per credere nel nostro progetto. Grazie veramente tanto.
1: Esatto, quindi
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: alla prossima, ragazzi, rimanete sintonizzati sulle frequenze di GoTV. Buona serata. Ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione?

0: graduata aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 20.

0: 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze

0: a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?
1: perché

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione